0: state ascoltando
1: Touring 104.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104. Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi su energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
2: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Ayjah. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
1: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Türk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Türk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
2: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
1: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta: perdere efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
2: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
1: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
3: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo, e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Jannik Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo, pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia. Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Questa è Touring 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria e Messina.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tzu.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un basso incendio colpito all'alba il campeggio Belletaria di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
2: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
1: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
2: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
1: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
2: Voltiamo pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta d'Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
1: Infine lo sport, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesima prova del mondiale di MotoGP sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini con la KTM del team Tech 3, ottavo Francesco Bagnaia. Con questa vittoria, arrivata dopo il successo nella sprint, Marquez riduce a soli due punti il distacco da Martin, che conserva la testa del mondiale. Una doppietta che riapre ancora di più la lotta per il titolo, con Bezzecchi sul podio per l'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Turing 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità,

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super glass.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio colpito all'alba il campeggio Belletaria di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
3: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera a quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
2: Assisi celebra San Francesco nell'800esimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
3: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
2: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
3: Voltiamo pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS, che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
2: Infine lo sport, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale di MotoGP sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini con la KTM del team Tech3, ottavo Francesco Bagnaia. Con questa vittoria, arrivata dopo il successo nella sprint, Marquez riduce a soli 2 punti il distacco da Martin, che conserva la testa del mondiale. Una doppietta che riapre ancora di più la lotta per il titolo, con Bezzecchi sul podio per l'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Va ora in onda 95esimo minuto, il dopogara della regina con Giorgio Casella e Antonio Simone, con la partecipazione di Sandro Deraco. Buon ascolto.
1: Ci siamo. Buongiorno, buonasera anzi, no?
2: Buon pomeriggio.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte ormai, ecco, buonanotte fonda possiamo dire.
2: No, addirittura no. Calmi, come si dice, calmi e pedalare. Questo è il campionato di Serie D, questo è il calcio, queste sono le partite. Ma chi pensava che magari la regina potesse vincere tutte le partite del campionato, beh, insomma, devo assolutamente svegliarlo e dire non è così. Certo, ci saremmo aspettati una regina diversa oggi, ma al cospetto comunque di una squadra come il Trapani, e non inganni sicuramente la classifica, ma lo sappiamo benissimo che il Trapani ha una buonissima squadra. Primo gol subito, forse è quello che dispiace, no? Però primo gol subito, prima sconfitta dopo tantissime vittorie, compresa anche quella di Coppa Italia. La casella, che non sono io evidentemente, delle reti subiti
1: e finisce,
2: ce la siamo tolta, ne ho 50 battute, quindi una già l'ho tolta, dico la casella dei gol subiti svanisce, ma svanisce anche i tre punti. Diciamo che questo è quello che riassume un po' la giornata e questo pomeriggio amaro per risultato, e lo facciamo intanto. Antonio, ti sei qua, insomma, bello pimpante,
1: sì, so che pimpante, sei stato un parolone,
2: sei stato in giro a fare la tua musica come sempre. Io saluto e ringrazio come sempre il nostro prof Sandro Deraco.
4: Grazie.
2: Ciao Sandro.
4: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: E abbiamo con noi il piacere di ospitare, ritorna dopo una stagione, insomma, nella stagione scorsa lo avevo avuto già ospite, ormai non sei un ospite. Abbiamo qua il consigliere comunale Emiliano Imbalzano. Grazie per essere venuto qui e per aver accettato l'invito.
5: Ciao Giorgio, ciao a tutti voi e un caro saluto a tutti gli amici che ci ascoltano.
2: Beh, stavamo dicendo appunto che insomma svanisce insomma il diciamo quel piccolo sogno di fare quel filotto di risultati, e ne abbiamo fatti parecchi, insomma, e qui prima o poi, come si dice, dovevamo intoppare nella sconfitta. Forse un po' troppo presto, io dico. Sandro, che dici?
4: Ma Giorgio, chiaro che è così, cioè diciamo che più che altro è una sconfitta che è maturata, io dico, in maniera anomala, anche se il Trapani non ha rubato nulla e alla fine della partita si può anche dire che il Trapani abbia meritato, perché ha creato più occasioni dei gol, ha avuto più fame, come suol dirsi, di accaparrarsi questa partita, e ci ha messo quella grinta e quella cazzimma che noi invece non abbiamo avuto. È chiaro che comunque non abbiamo visto la migliore versione della regina di Marchionne, anzi secondo me potremmo dire che è stata una versione rivisitata al ribasso, perché non ci aspettavamo di essere in tutte le zone del campo, di essere superati, di essere contrastati, di essere di perdere tutti i duelli uomo su uomo. È chiaro che il Trapani ha giocato la sua partita con il tecnico Misiti, che già aveva affrontato a Gela la scorsa stagione la regina e ci aveva messo in serie difficoltà. Ha giocato alla stessa maniera, uomo su uomo, andando a fare i duelli, e le ha vinti quasi tutti. La regina non è riuscita a vincere un duello, ha creato pochi. Diciamo che forse anche il centrocampo è stato quello che si è visto molto poco, perché ha ragionato poco e male, anzi addirittura secondo me le migliori azioni della regina sono partite dai lanci lunghi. Ecco, in un campo stretto ci può anche stare che una squadra possa giocare con i lanci lunghi per trovare le punte, però una volta uscito Magrassi, ecco, io mi chiedo perché il tipo di gioco non è cambiato. Comunque non facciamo drammi, è una sconfitta che ci può stare, dispiace averla raggiunta solamente alla sesta partita, però ne avevamo vinto le cinque precedenti, per cui cominciamo a pensare alla prossima partita senza soffermarci più di tanto, esaminando chiaramente tutto quello che è successo oggi.
2: Esattamente, cioè, visto i risultati che sono maturati negli altri campi, e se mi date il finale di Licata San Biase, Licata stava perdendo, Licata vinceva 2-1 contro il San Biase, beh, si poteva dare un importante segnale, anche se la Regina lo ha già dato il segnale, però diciamo col risultato
4: Licata San Biase è finita 2-1 per il
2: perfetto,
4: Licata,
2: quindi insomma restiamo sempre saldamente in testa alla classifica, e se non erro è la Vibonese che raggiunge il San Biase, ora abbiamo due inseguitrici, sono le due calabresi, quindi abbiamo una classifica che parla calabrese col peperoncino emiliano, insomma, voglio dire, ci può stare una sconfitta, anche se è maturata, come diceva Sandro, con una partita non bellissima dal punto di vista anche della forza nel centrocampo, nelle geometrie. Marchionni ha detto, chiaramente ha dato merito al Trapani, ma ha detto anche, che non vuole essere una giustificazione per lui, anche il campo, insomma, essere abituati a giocare nei campi larghi ti dà una geometria diversa. Cosa ne pensi?
5: Ci sono degli spunti di riflessione, uno di quelli appunto è l'idea che comunque è diventata praticamente una certezza che questa squadra, dall'alto tasso tecnico, importantissimo tasso tecnico, soffra delle volte i campi che sono di dimensioni piccole. Era già successo a Modica con un esito differente, ma oggi ha un po' sofferto anche il fatto che è abituato a giocare molto velocemente, a verticalizzare tantissimo, è un campo di dimensioni un po' più ridotte rispetto al Granillo o rispetto alla media, ti può portare queste difficoltà, e oggi è andata in difficoltà. Non sono tanto d'accordo sul fatto del momento nel quale è arrivata la sconfitta, è arrivata la sesta giornata e ce ne sono state 5 prima che hanno portato 15 punti in dote, quindi lo sport è così, esistono le statistiche nello sport, esiste la possibilità di perdere,
2: e tu te ne intendi di statistiche, no, visto che comunque
5: la possibilità di perdere nel calcio, la possibilità di subire anche il gol, sì. E un po' la scommessa che facevamo tutti quanti era che quando sarebbe successo di prendere il gol, se saremmo stati capaci, insomma, di ribaltare o di vincere lo stesso. Purtroppo non è accaduto, prima o poi doveva accadere di prendere il gol, è accaduto oggi a 10 minuti dalla fine. E ha pagato un po', delle volte si paga il prezzo del coraggio, perché per esempio quando vedi che magari non ce la fai perché le dimensioni del campo, l'avversario che esiste e oggi è stato particolarmente sul pezzo, ha avuto più testa, ha avuto più gamba, ha avuto più corsa, è stato più bravo di noi, possiamo dirlo. Anche se poi il pareggio non avrebbe scandalizzato nessuno, però anche la vittoria del Trapani non è stata, cioè, si può accettare perché può essere anche meritata, perché hanno avuto più voglia nel secondo tempo e perché noi siamo entrati deconcentrati, si è visto una squadra che non c'era come testa sul campo, mentre loro, notare il cambio di panchina utile, perché il Reggino, tra l'altro di quest'area, che è arrivato domenica l'altra, ha già fatto 2 partite 6 punti rispetto alle 4 sconfitte del Trapani precedenti. Il Trapani ha una buona rosa, addirittura alcuni, sbagliando completamente il pronostico, pensavano che potesse essere competitivo all'inizio, nonostante la penalizzazione, aveva fatto 4 sconfitte e con il nuovo allenatore ha fatto queste 2 vittorie. E io ti dico, all'inizio della settimana ero un po', insomma, detto magari il campo di dimensioni ridotte che ci fa male, abbiamo visto l'idea di una squadra che andava molto di testa con un allenatore nuovo, con motivazioni molto importanti, mi faceva un po' preoccupare che la gara potesse avere le caratteristiche di difficoltà. Poi nelle ultime 24-36 ore mi ero un po' incoraggiato in questa altalena di emozioni di preparazione all'incontro, ho detto no, ma ce la facciamo, possiamo vincere. Oggi devo dire che deve essere accettata questa sconfitta, che può essere salutare, togli il dente, prima o poi dovevi prendere il primo gol, non potevi fare 34 partite senza prenderlo, lo prendi alla sesta giornata. Tra l'altro io all'inizio del campionato avevo segnato il rosso il mese di ottobre, perché il mese di ottobre ha 3 trasferte su 4 partite e ha trasferte di squadre molto competitive che erano appunto Nizza e Trapani, e poi c'è la Vibonese in casa, che diventa anche competitiva.
2: Assolutamente.
5: Quindi può essere una sconfitta salutare.
2: E durante la settimana, Antonio, non so se volevi dire qualcosa, durante la settimana ci sarà anche l'impegno di Coppa Italia con...
1: No, giusto per dire, meglio ora che manteniamo sempre 2 punti di vantaggio, siamo sempre in testa.
5: Esatto.
1: Quindi hanno perso, comunque ha perso il San Biase.
2: Ma anche se non lo sappiamo, il meglio ora che dopo, non è, c'è una statistica che dice...
5: No, meglio ora, io capisco lo spirito, cioè lui dice meglio ora perché hai tempo per capire, per correggere una sconfitta può essere salvifica.
1: Anche nella sfortuna siamo stati fortunati oggi, diciamo.
2: Certo,
1: anche
2: è un,
5: senso,
2: è un,
5: se hai da correggere qualcosa lo puoi fare.
2: È un incidente di percorso, secondo me, ripeto, che ci può stare, tanto è che comunque la Regina nel secondo tempo sembrava entrare Sandro con un piglio diverso, però man mano che la partita andava avanti, insomma, il Trapani si rendeva pericolosa, e già il primo, il secondo, il terzo segnale, poi è chiaro che arriva il gol del Trapani, e a quel punto poi la Regina, restano all'84esimo, segna il Trapani, restano 6 minuti, 10 minuti con recupero, ma anche se qualcosa ha tentato di fare, ci sono state delle mischie in aria, anche degli interventi del portiere del Trapani, ottimo portiere, tra l'altro segnalo quel paratone di Lago Nigro all'incrocio dei pali, veramente eccezionale. Beh, si poteva fare ben poco oggi? I cambi ti sono piaciuti soprattutto?
4: Allora, innanzitutto accetto quello che hai detto tu, sembrava. Tu hai esordito dicendo sembrava che la Regina nel secondo tempo fosse entrata con un piglio diverso. Effettivamente i primi 5 minuti ha dato questa impressione, però poi lo svolgimento della partita e i cambi apportati da mister Misiti hanno detto tutt'altro. Hanno detto che Nocerino, che è entrato al posto di Levesque, ha spaccato la partita, che è stato colui che ha determinato, perché ha dato il passaggio vincente a Jallov per segnarci il gol, e soprattutto quello che si pensava nel primo tempo, cioè che il Trapani fosse calasse nella ripresa, non è avvenuto. Noi forse abbiamo sperato su questo, ci siamo adagiati su questo e non abbiamo capito quando la partita stava cambiando. Cioè la partita stava cambiando nel momento in cui le sostituzioni fatte dalla squadra del Trapani avevano, a differenza di quello che si pensava, hanno avvantaggiato il Trapani, pur non essendo uomini di qualità quelli che entravano al posto dei titolari, diciamo così, di quelli che erano entrati in campo dal primo minuto, mentre invece noi siamo adagiati sul fatto che le sostituzioni forse avrebbero avvantaggiato la Regina. Siamo cullati che entrando Alma, entrando Rotulo, però abbiamo commesso degli errori. Primo, uno degli errori fondamentali, io lo ribadisco qua, per me oggi è stato l'uscita di Magrassi, che ha tolto il pivot al centro dell'area e quindi poi non si doveva giocare in quella maniera, ma era già tardi, perché quando tu trovi una squadra che poi ti segna all'84esimo e non riesci più, cioè riesci a giocare palla a terra, però poi questa palla a terra diventa un imbuto dentro al limite del rigore, perché loro sono tutti ormai chiusi là dentro, non hai più il centravanti titolare, come fai? Quindi non mi è piaciuto né lo schieramento forse iniziale di Marchionni, che magari anche si poteva aspettare, ma non mi sono piaciute neanche le sostituzioni, soprattutto non mi è piaciuto il ritmo, la qualità del gioco che questa squadra non ha avuto oggi. Ripeto, senza fare drammi, perché giustamente, come dice Emiliano, la sconfitta ci sta, c'è stata, l'abbiamo, esatto.
2: Noi chiaramente analizziamo la
4: partita e diciamo che questa volta Marchionni a me non è piaciuto.
1: E poi comunque il Trapani comunque non è l'ultima squadra arrivata, nonostante la penalizzazione, comunque una squadra
5: di categoria.
2: Esatto. Di categoria. Ricordo per chi volesse intervenire in diretta 0965 58704, questa è Radio Touring, questa è Video Touring e siamo in tutto il mondo, abbiamo amici che
1: tutto
2: ci
1: seguono,
2: certo, perché da Ottawa, insomma, sappiamo che ci seguono da tanti posti, ci sono tanti messaggi,
1: sì, adesso li leggiamo. No, posso dire questa cosa bella, io giustamente non ho visto la partita oggi, stavo morendo perché io soffro, no? Il bello è che a un certo punto hanno detto: ha segnato Yallo, e stavo esultando io perché pensavo fosse il nostro, no? Invece sì, poi invece mi è arrivata la doccia fredda.
2: È arrivata
1: comunque,
2: la doccia fredda.
1: La doccia fredda, ci rifaremo subito, sono convinto. Quindi Sandro dice che stavolta i cambi non hanno funzionato, mentre di solito i cambi sono stati sempre
4: l'altezza. Ma non ha funzionato, hanno funzionato un bel po' di cose, tra l'altro anche i cambi. Però quello che più dà fastidio è il fatto dell'atteggiamento della squadra, che non ha reagito, soprattutto dopo i cambi del coso, non ha reagito a quel pressing, anzi addirittura si è sbilanciata. Io ecco l'errore principale, che
1: non si aspettavano forse,
4: che io, ma forse non si aspettavano. Quello che io contesto, diciamo, di questa sconfitta è la leggerezza con la quale questa squadra ha subito gol. Cioè tu a un certo punto, quando non riesci a vincere, ti devi anche da grande squadra accontentare del pareggio, invece farti beccare in contropiede, sì. Cioè è stata una cosa che ha dato veramente molto fastidio.
2: E anche mister Marchionni ha detto proprio questo, Emiliano, sì. Ha detto proprio che se non riesci a vincerla, molte volte ti deve accontentare di non perderla, sicuramente.
5: Sì, lo stavamo dicendo prima, e poi quello che la prima riflessione, quando non riesci a vincere, ti potresti anche accontentare piuttosto che rischiare e poi prendere il gol negli ultimi minuti, perché poi diventa difficile recuperare. Però questa squadra appunto aveva volontà di portare a casa l'intera posta, e tra gli elementi secondo me che più hanno impattato e più hanno condizionato l'esito dell'evento è stato il fatto che l'allenatore del Trapani ha cercato in tutti i modi di imprigionare il cervello della Regina, il fosforo della Regina, che è a centrocampo a quadro. A quadro ha questa grande abilità di palleggio e di verticalizzazioni importanti, perché è dotato di una grandissima tecnica, e se intelligentemente cerchi di bloccarlo, cerchi di imprigionarlo, cosa che era nelle volontà di altri allenatori contro la Regina, non c'erano riusciti. Questa volta, con un campo di dimensioni così piccole, quando tu vai subito all'aggressione al palleggiatore della Regina, la metti in difficoltà, e così è accaduto. Quindi c'è stato un buon intuito dell'allenatore del Trapani, e c'è stata una condizione nella quale siamo stati davvero poco bravi noi. Però te lo ripeto, sono salvifiche, sono sconfitte salutari, paradossalmente, perché in qualche maniera ti fanno capire un paio di cose. Ti fanno, sì, capire che devi essere sempre sul pezzo, che devi allenarti duramente, che nessuno ti regala niente. E quindi
2: abbiamo una telefonatina, Emiliano, ti interrompo così. Pronto? Okay.
3: Pronto? Buonasera, Giorgio.
2: Ciao.
3: Buonasera a Sandro, buonasera all'amico in bel tempo.
4: Buonasera.
1: A me no, vabbè.
2: No, anche a te, anche a te.
5: Buonasera.
2: Salutate a tutti. Okay.
3: Sono Carmelo. Sto tornando da Capaci.
2: Mm.
3: E non mi capacito.
2: Vabbè. Tra poco, tra l'altro, sentiremo anche Nello, che dobbiamo chiamare per farci anche una disamina.
3: È su un'altra macchina.
2: È su un'altra macchina. Vi siete divisi questa volta. Insomma, che umore c'è, dai Carmelo? So che è un umore brutto, però.
3: Benissimo.
1: Non mi sembra il migliore.
3: Passare campo c'entra tantissimo per il nostro gioco, cioè oltre a Modica il campo era stretto e lungo, qua era stretto e corto, cioè praticamente se voi avete notato il portiere mandava la palla da porta a porta con Pagliolina.
2: Sì, ma al di là di questo è chiaro che una squadra come la Regina, allestita per vincere il campionato, non può appellarsi al campo, chiaramente, no?
3: Perché prima mi sentivo bene nella trasmissione, sì. Al telefono non senti
2: niente. E devi cambiare il telefono, può essere? Non posso fare pubblicità, ma ti posso indicare due o tre negozi.
1: Gestore.
3: Niente, era un modo per sentirci.
2: Ok, grazie.
3: Cioè non dobbiamo scoraggiare,
2: no,
3: dobbiamo
2: no,
3: andare avanti e pensare come tutti ci rappresentano, meglio oggi che con il Trapani, che è un'altra partita dove c'è qualcuno che ci potrebbe dare consigli in classifica.
2: Va bene.
3: Niente.
2: Vuoi aggiungere qualcos'altro, visto che non ci senti? Non lo so.
3: Allora, oggi ci sono stati tantissimi errori in difesa. Perché si cercava uscita per stare a pieno e non era possibile. Poi
2: Ma Carmelo, tu mi senti? Tu mi senti? Dico, mi senti? Sì, hai detto vuol dire mi senti. No, al di là degli errori, eccetera, eccetera. Ma io voglio, soprattutto chi è stato lì presente, insomma, è stata una partita brutta sotto l'aspetto della mancanza del pubblico. Insomma, era sembrava una partita d'allenamento.
3: In campo non c'era bisogno.
2: Però sentivo gridare dalla telecronaca, insomma, fatta da Andrea Ripepi e da Mister Zito, sentivo anche delle ingiurie in siciliano, insomma, c'erano degli addetti ai lavori, chiaramente eravate lì assiepati in tribuna, so che è anche una tribuna.
3: C'era un gruppo vicino dove permettono.
2: Ecco, e tu mi devi raccontare questi episodi, insomma.
3: È un gruppo di
2: un gruppo di? Ma capito, un gruppo di. Sì. No, ti sentiamo male, ti sentiamo male.
3: Una parte, diciamo.
2: Sta parlando fatti suoi, Carmelo. Carmelo, ti sentiamo poco, insomma, non si è capito molto, stavi un po' lontano dal telefono. Comunque grazie per la tua testimonianza. Fate buon viaggio, buon rientro e sempre Forza Regina, no?
3: Quello sempre,
2: certo. Grazie Carmelo, grazie a nonno Carmelo, grazie, buon viaggio, buon rientro a Reggio Calabria. Insomma, insomma era questo un po', insomma, il malcontento è chiaro, per un tifoso c'è. Però la domanda che pongo chiaramente sia a Sandro che a Emiliano è: con questa sconfitta abbiamo dato un po', come posso dire, non dico speranza, però alle altre squadre per dire ma allora è battibile la Regina, allora si può battere. Perché torno un po' indietro anche con la partita contro la Nuova Igea, quando si pressa la Regina, quando si va uomo contro uomo, quando si fa quel pressing,
4: che succederà sempre.
2: Ecco, allora se tu mantieni, questo è un mio pensiero, se tu mantieni questo atteggiamento per tutta la partita, è chiaro che la Regina può andare in difficoltà. Attenzione, ecco quello che diceva Emiliano: oggi prendo la sconfitta, la studio a tavolino, vediamo l'alternativa. Perché se tu fai così, anche come oggi, con il pressing, col pressing a tutto campo, comunque dai vigore al centrocampo, lo fai quasi per tutta la partita, vai in difficoltà, blocchi a quadro la fonte di gioco, l'alternativa non ce l'abbiamo.
5: Non saprei dirti se è una battuta quasi simpatica la tua, perché pensare di non avere alternative, una squadra che ha fatto 3 gol di media partita in tutti i modi possibili, e magari non avere alternative su a quadro mi sembra, insomma, un concetto un po' forzato, però ci sta, perché poi la delusione ci stravolge delle
2: volte. No, è forzato, perché però, sappiamo che, insomma,
5: però ne ha tante alternative.
2: Sì, ce
5: l'ha. Il concetto in un campo come quello di Trapani, come quello di Modica, se tu vai a raddoppiare, a triplicare il palleggiatore, quello che è il fosforo, quello intelligente, quello che fa arieggiare, quello che palleggia, quello che verticalizza, è chiaro che metti maggiormente in difficoltà una squadra nei tempi di gioco, in taluni tempi di gioco. In quei tempi di gioco la squadra è andata in sofferenza, nell'arco di una partita, sofferenza più sofferenza più sofferenza, se tu non ci sei con la testa, se tu hai perso un po' di concentrazione, se ti è capitato di pensare che ti fai una bella passeggiata di salute in questo campionato e fai 34 su 34 con 150 gol fatti e 0 subiti, hai sbagliato. A me questa informazione è arrivata da questa partita, ecco perché non ne farei un dramma. Ne faccio un dramma nella misura in cui la prova di testa non è arrivata, perché loro sono stati più bravi di noi e dobbiamo dirlo, non dobbiamo accampare alibi. Però è anche altrettanto importante che, viva Dio, nello sport le sconfitte, se le sai capire, se le interpreti bene, sono salutari e ti fanno un gran bene. Dopodiché ci sono un miliardo di possibilità di rilancio, però tu capisci, se giochi al granillo e mandi 3 giocatori vai a raddoppiare o a triplicare su a quadro, se lo fai al granillo significa che altrettanti giocatori della Regina sono liberi e con una squadra così tecnica vanno in porta, se lo fai in un campo piccolo diventa più difficile.
2: Certo.
5: Tipo, questo era il ragionamento.
2: Sì, ma ci dobbiamo risposta... comunque, scusa, ti lascio, sì. È chiaro che non troviamo sempre il granillo, no? Abbiamo visto che molti campi sono stretti, addirittura i terreni sono un po' sconnessi, insomma, oggi era un campo di erba sintetica, ma fatto bene. bene, comunque è nuovo, insomma, non è un impianto vecchio.
4: Sì, no, non mi ha risposto e volevo anche allacciarmi a quello che giustamente ha detto Emiliano, che io condivido perfettamente, e che anche la scorsa settimana, se vi ricordate, dopo la partita con l'Igea vinta 2-0 ma soffertissima, specialmente fino al 75esimo,

0: che è lei in campo, e Rossetti è, praticamente sostituisce solamente a quadro, ma ti viene schermato lo stesso, questa volta non da Levecque ma da Nocerino, e subiamo il gol, la peggiore delle cose che io oggi ho detto, che subiamo purtroppo il gol in un contropiede in un campo che è piccolissimo, come ha detto Carmelo, strettissimo e cortissimo, cioè è una cosa veramente allucinante. Sono d'accordo con tutti sul fatto, anche quello che diceva Emiliano, che non è da fare processi, però è giusto, come dici tu Giorgio, che queste sconfitte devono servire anche, devono essere, come ha detto Emiliano, salvifiche, nel senso che bisogna anche prendere il negativo di queste sconfitte per cercare di non ripetere questi errori. È chiaro che al Granillo queste difficoltà non le avremo, però è altrettanto chiaro che quando andremo nei campi esterni, e soprattutto saranno quasi tutti come questi, piccoli, corti, stretti, sì, o per giunta con poca erba e dissestati, per cui cioè, bisogna prendere le contromisure secondo me.
1: Ecco, forse prima non mi sono spiegato quando dicevo delle alternative. Alternative, è chiaro che noi abbiamo una squadra una super squadra, però le altre squadre ci studiano, devono fare una partita super come lo ha fatto il Trapani. Chiaramente il Trapani ha anche delle individualità importanti, no Emiliano? C'ha dei giocatori forti, magari le altre squadre no, magari ti durano 60 minuti e poi calano. È stato così anche per Ligia Virtus, che a un certo punto per forza di cosa ha dovuto fare dei cambi, ha abbassato anche il livello, e la Regina poi ti ha punito. Prima di darvi la parola devo leggere, veramente sono tantissimi messaggi che ci arrivano in diretta. Domenico Canzoneri dice: hai fatto una super squadra. No, hai fatto una super squadra, e come ogni anno non prende un bomber da doppia cifra. Attenzione, perché qua iniziano le cose che ti fa la differenza, quello che in mezza occasione ti fa gol, tipo Volpicelli e Maggio. Ancora siamo con Maggio. Gianni Pinto: si è visto in modo palese che soffrivamo in difesa, forse sarebbe stato opportuno fare una difesa a 4. Quindi si danno anche consigli. Paolo Boeti dice: vabbè,
2: se, no, adesso la leggi in inglese.
1: Turfield is not got to play soccer.
2: Meglio che one.
1: Va bene, meglio uno. Vabbè. Domenico Canzone dice sempre: ma dato che è il centrocampo forte, non puoi giocare. Vabbè, tra l'altro si scrivono tra di loro. Abbiamo un altro messaggio. Dunque, Antonio Meliadoni: oggi bisogna, a mio parere, giocare col doppio play, perché dal primo minuto è stato schermato a quadro. Poi c'era un telespettatore che ci chiedeva per la Viola, no? Sì. Per quanto riguarda la Viola, andrà in differita ogni lunedì, giusto? Sì. Alle 21 su Video Touring, quindi potete seguire la Viola, la grande Viola, la nostra Viola, che insomma sta facendo un campionato,
2: sì, in esclusiva,
1: diverso rispetto alla scorsa, esatto,
2: tutti i lunedì alle 21 su Video 21. Touring, canale 87,
1: quindi,
2: sì,
1: per gli amanti della Viola, ore 21 il lunedì. Bene, torniamo a noi, insomma, già insomma ci sono delle piccole critiche, Sandro, no?
0: No, queste non ci stanno per me.
1: L'allenatore, insomma, secondo me, tra l'altro Canzoneri diceva: secondo me non arriva a dicembre, no, Marchionni.
0: Assurdo.
1: No, assurdo. No, dico quello che
2: no, sì.
0: È chiaro che fa piacere che i tifosi ci scrivono e ci telefonano, anzi li incitiamo a telefonarci, ripetiamo il numero di telefono 0965 58704. Però è anche ovvio, mi sembra ovvio dire che non bisogna neanche esagerare. Qua né io né Emiliano stiamo drammatizzando, stiamo spulciando la partita per, come certo, abbiamo detto già all'inizio del nostro intervento, fare delle considerazioni sulla partita che possono essere per il futuro importanti.
1: Anche perché
0: ma
1: si chiama
0: a dire che Marchionni non c'è, oppure cominciare a dire che Lago Nigro, che quello, che quell'altro, cioè
2: ma
0: no,
2: anche gli attaccanti, perché Magrassi comunque non è andato in doppia cifra, forse ne ha segnati 9 l'anno scorso, più o meno siamo là, no?
3: Se non, no, più che male. Altro, più che altro è un attaccante di manovra atipico Magrassi, perché nonostante abbia un fisico particolare, tra l'altro noi sappiamo che i profili con quel fisico vanno in forma un po' più lentamente rispetto
2: alla Vieri, diciamo, no?
3: Esatto, quindi ma Grassi ha delle potenzialità straordinarie. Va bene, rispetto alla prolificità, starei attento perché ha già fatto un paio di gol, uno gli è stato annullato, sì, ha preso tre legni e ha già insaccato, quindi io starei attento. Noi abbiamo 10 giocatori.

0: Di campionato 10 giocatori diversi che hanno già realizzato in 5
1: partite. Esatto, era quello.
0: Quindi
1: che
0: è una squadra che ha un miliardo di soluzioni. Quando giochi fuori casa in campi stretti e giochi con un quadro che fa il fosforo, può darsi che oggi tu stia imparando, perché non l'abbiamo sperimentato bene a Modica, che magari puoi giocare col doppio play.
2: Per esempio.
0: Stiamo esplorando delle ipotesi. Poi è chiaro che col senno di poi è anche facile farle queste riflessioni. Mi pare di aver capito che Marchionni, quando ha capito che non girava, che non andava e che si poteva affidare soltanto all'episodio, ha anche pensato di mantenere lo 0-0, che fosse indolore, neutro. Ecco perché magari
1: Però la squadra non ha recepito questo. Sì, non l'ha detto, e la squadra poi non ha, perché in conferenza
0: loro
1: ha detto
0: avevano troppa più voglia, loro erano molto più aggressivi, loro avevano molta più garra, molta più volontà, e questo è anche un altro segnale che secondo me è proprio nello spirito, no? In quello che dicevamo prima, cioè la possibilità di capire che nessuno ti regala niente e che tu non fai le passeggiate di salute in campi di serie D.
1: Quel famoso Emiliano piedi per terra significa proprio questo, no? Il piedi per terra significa che non è che vai dappertutto e ne dai 2, 3, 4,
2: ma
1: questo comunque
2: te la devi
1: sudare,
2: ma questo l'abbiamo sempre detto, e anzi la partita di oggi proprio dà l'esatta dimostrazione che i campi di Serie D e soprattutto quelli del girone I sono devastanti per tutti, e tutte le squadre possono, anche quelle prime in classifica, possono lasciarci le penne. La Regina oggi l'ha dimostrato, come l'ha dimostrato il San Biase che ha perso all'Licata, come l'ha dimostrato la scorsa settimana l'Igea, come l'ha dimostrato anche la Nissa. Voglio dire, è un campionato dove si può perdere, cioè l'importante chiaramente è trarre da queste partite quegli insegnamenti utili, soprattutto per l'allenatore, ma anche per noi tifosi, per non volare tra virgolette, come dice giustamente Emiliano, pensando di fare 200 gol e di non subirne nessuno, di non perdere nessuna partita. Non è possibile, statisticamente inimmaginabile, anzi
1: non si è mai verificato,
2: per cui noi purtroppo siamo abbiamo questa brutta marimbocca oggi di questa partita, però dobbiamo effettivamente constatare che ci sta, perché il Trapani ha giocato e si è guadagnato la vittoria molto più di noi.
1: Prof, c'è un messaggio
3: per te, prof. Allora, ed è un carissimo amico nostro, perché ti scrive: guarda Sandro, lascia sfogare la gente ogni tanto la critica costruttiva fa bene, senza dimenticare che siamo primi in classifica, ma se trovi squadre che schermano a quadro bisogna trovare soluzioni diverse.
2: Ma l'ho detto, Peppe. Peppe Rotta, lo ringrazio, è un grande amico, anche un nostro grande appassionato. Peppe, però forse non mi avevi sentito prima, perché io in precedenza avevo proprio detto questo, che bisogna trovare delle soluzioni alternative, che Marchionni non può fare sempre le soluzioni schematiche togliendo a quadro e mettendo la ribbia, qualche volta deve lasciare a quadro e mettere la ribbia al posto magari di Rossetto e del Bonchelè.
1: Vabbè, ok, allora se non erro abbiamo Nello Libri
4: ciao
1: Nello.
4: Ciao Nello,
1: ben trovato.
4: Come va?
1: Insomma, diciamo che
4: l'altra domenica era
1: una domenica diversa dalle altre, perché ci stavamo annoiando, ti dico la verità, perché poi alla fine parlare sempre 3-4-0, 5-0, 2-0, invece ogni tanto
4: dobbiamo ringraziare oggi per la prestazione, perché in effetti così si dà un po' di verve al campionato.
1: Dà un po' di verba al campionato e cade la linea. Emiliano, ma in realtà è la domanda che ti facevo: hanno un pochettino le altre squadre, insomma, c'hanno un po' di come ti posso dire, soprattutto ad esempio la Nissa, anche se oggi un pareggio, insomma.
0: Nissa aveva organizzato questo campionato con a un presidente facoltoso che aveva fatto degli investimenti straordinariamente importanti, e pronti via era quello che avrebbe dovuto essere competitivo rispetto alla Regina. In realtà anche Vibonese e la nuova Igea era la triade di squadre che pronti via in qualche maniera avevano il prospetto della competizione. competitività, e hanno già buscato, Nice ha già buscato parecchie volte, e quasi a pensare che se oggi avesse perso a Barcellona Pozzo di Gotto poteva già buttare via il campionato, anche se siamo soltanto alla sesta giornata, e suggerirei cautela rispetto a questo.
1: E invece non l'abbiamo aspettato in
0: sesta giornata. Il messaggio al campionato è il fatto che una squadra così forte, dall'altissimo profilo tecnico, incontrando squadre fuori casa in campi stretti, piccoli, e con squadre che mettono il cuore oltre l'ostacolo, può andare incontro occasionalmente alla sconfitta.
1: Ok, abbiamo ripristinato il collegamento con Nello. Nello, allora, stavamo dicendo
4: che Marchionni ha messo la giornata storta. Oggi non è stata la regina di sempre, è una regina sottotono, probabilmente inconsciamente ha preso sotto gamba la partita, pensava di avere di fronte un Trapani un attimino in disarmo, mentre in realtà, al di là delle problematiche che ci sono, basti pensare che i calciatori sono arrivati allo stadio, che voglio dire, capace, circa 100 km da Trapani, sono venute con le loro auto, quindi all'uscita ognuno si saliva nelle auto private e andava via. Quindi al di là di Antonini, che come al solito ha fatto il primo tifoso, insomma, non so se si è sentito dalla telecronaca, ha fatto un attimino l'ultra in tribuna.
1: Ah, ecco, era lui allora.
4: Sì, Antonini è alquanto esuberante, per usare un eufemismo, e quindi niente, il Trapani invece si è dimostrato una squadra ben messa in campo, ha corso all'inizio, mister Misiti ha giocato a specchio con la regina, ci ha messo in difficoltà con la velocità di Allov, che è un giocatore che ha dato fastidio alla nostra difesa, e con Ek, che nel primo tempo ha giocato davvero bene alle sue spalle, e poi chi l'ha sostituito, Campanella mi pare si chiami, è stato decisivo, perché comunque sulla fascia sinistra ha creato un sacco di occasioni, fra cui l'assist dove Allov l'ha appoggiata dentro. Non è anche se fosse finito in parità, come avete visto, non ci sarebbe stato nessuno scandalo, ma sicuramente il Trapani l'ha vinta meritatamente.
1: Assolutamente. Sono
4: ripeto, prego.
1: Sì, no, sono d'accordo, ha meritato.
4: Marchionni, ripeto, non ha cercato alibi, ha ritenuto un passo falso con una partita sottotono di tutta la squadra, proprio tutta, perché oggi al netto di Lagonigro, che come avete visto è stato miracoloso nell'occasione della parata alla fine del primo tempo, che è stata miracolosa, una parata bellissima quando l'ha mandato sulla traversa, a parte Lagonigro nessuno ha giocato bene. Il centrocampo oggi un pochettino più, mezzo punto in meno rispetto agli altri, probabilmente un po' di stanchezza in acquadro, che ha sbagliato da lui, insomma, da un suo errore è partito, mi pare, il gol dell'azione, una delle ripartenze finali. A Bonchelè, incisivo, è un Frattesi che ci fa vedere nelle incursioni in area, però è poco collaborativo nelle fasi diciamo di impostazione e di copertura, e Guida probabilmente ancora non era in forma, si è vista qualcosa in più con l'ingresso di Alma e di Rotulo, ma niente di che,
1: niente di
4: inutile
1: che
4: prendersela con i singoli, perché comunque è stata una partita ma sicuramente non all'altezza.
1: Tu hai sentito Antonini, quindi hai intercettato Valerio.
4: Abbiamo
1: Antonini.
4: Abbiamo intercettato Antonini, sì. Metteremo poi, insomma, ci sarà.
1: Era raggiante?
4: Si è fermato a chiacchierare un pochettino, andrà via da Trapani, ha confermato che è in fase avanzata una trattativa con una squadra di C che in una ventina di giorni verrà chiusa.
1: Ma non si sa, abbiamo notizie di quale potrebbe essere la squadra?
4: Ci diceva la San Benettese, però voglio dire, questo chiaramente non ce l'ha detto.
2: Non credo che sia la San Benettese. Non credo che possa essere la San Benettese, perché se non vado errato, a San Benedetto non l'hanno voluto qualche anno fa.
1: E non lo vogliono.
2: E non lo vogliono.
4: Certo. E non lo vogliono.
1: Però non decidono i tifosi.
4: Sicuramente a Trapani non lo vogliono nemmeno. Lui lascerà la squadra, che rimarrà solo per. A livello giovanile sosteneva, nel frattempo ha delle cause milionarie con gli enti, che per i quali lamenta danni economici importanti.
1: Cioè, quindi scusa Nello, la domanda, perdonami. La domanda mi nasce spontanea. Se Valerio Antonini dice tra 20 giorni prenderà una squadra di C, ora non è dato sapersi se è San Benedettese o un'altra. Cioè, questo Trapani verrà lasciato a chi? A nessuno?
4: No, in teoria il Trapani verrà, in questo momento teoricamente lo potrà mantenere, ma lui si disimpegna come prima squadra. Sì. Perché, come dire, gestirà il Trapani solo come
2: settore giovanile,
4: era diciamo per
2: il settore giovanile
4: e lo scouting, il settore giovanile. Il tema è che lui, ripeto, a suo dire, gli devono milioni e milioni, decine di milioni. Lui sostiene di aver speso dimostrabili 120 milioni e che per motivi politici, comunque di interessi locali, è stato boicottato. Per cui, ripeto, ha cause aperte per le quali ritiene di avere ragione e di
1: riprendersi i soldi dietro.
4: Quindi, di avere i soldi indietro.
1: Comunque il Trapani finirà il campionato. Cioè, tu mi puoi dare, scusami, tu mi puoi dire con certezza, certo non me lo puoi dire con certezza, però mi puoi dire se il Trapani concluderà il campionato?
3: Pure se ha visto.
1: Sì.
4: No, lui non il campionato, lui sostiene che il Trapani, allora, lui mica non ritira il Trapani, lui si disimpegna da Trapani, chiaramente non farà più investimenti su Trapani. Ma anche perché ovviamente si concentrerà in questa squadra semiprofessionistica. Ripeto, lui ha parlato apertamente di un closing di una ventina di giorni.
1: Okay.
4: È chiaro che il Trapani, poi lui, immagino che nessuno si compri una squadra che in questo momento... ha crediti, immagino che Antonini per cedere la squadra voglia essere remunerato, quindi immagino che la squadra non la cederà se non avrà, non sarà rientrato dai suoi presunti crediti.
1: Sì, lui se non sbaglio aveva valutato intorno al 1,5 milioni il Trapani.
4: Lui ha investito, lui ha detto di aver investito nel Trapani Shark, nel basket, quindi a livello di palazzetto, avendolo ristrutturato, e a livello di Trapani 120 milioni. Nel momento in cui li ha investiti, il contenzioso con il comune si è aperto, perché il comune gli avrebbe chiesto il pagamento delle bollette della luce, che ovviamente secondo lui doveva andare in compensazione. Da lì si sono inclinati i rapporti, poi ha ribadito il problema dei pagamenti dei contributi dell'IVA con dei crediti che poi loro erano stati truffati.
1: Insomma, è un discorso abbastanza,
4: ci sono tutta una serie di
1: cose
4: che lui sostiene di avere ragione, per cui, ma ripeto, non credo che chiuderà, cioè ritirerà la squadra, non ha un interesse, perché questo sarebbe
1: c'era qualcuno che scriveva ci daranno interessi. I 3 punti, non ebbero niente. Insomma, Nello, in conclusione, sei già in macchina per il rientro?
4: Siamo in macchina, non anche qui.
3: A che altezza sei, Nello?
4: Certamente non contenti. È un viaggio lungo e quando i risultati non sono a favore, non è piacevole.
3: È ancora più lungo.
4: Non è piacevole.
1: Poi vi fermate in un autogrill.
4: Ha detto che da mercoledì ci tiene alla coppa, per cui già fin da mercoledì ci dovrà essere un cambio di rotta, staremo a vedere.
1: Vedremo. Ok, ti ringrazio Nello, buon rientro anche a te. Buon viaggio. Ciao. E buon viaggio a tutti. Ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: Ciao.
1: E beh, insomma, abbiamo parlato anche un po' di Trapani. Qualcuno dice non è che alla fine non vorrei che si trattasse del Cosenza. Il Cosenza, insomma, per quanto riguarda.
2: Ma Giorgio, guarda, questo argomento non mi interessa. Sinceramente, io vengo qua per parlare di Regina, quindi figurati se mi interessa. No, piuttosto leggevo qualche commento e giustamente.
1: Era interessante perché abbiamo giocato contro il Trapani. Sì, sai che comunque Valerio Antonini è un personaggio anche
2: sì, ma un personaggio
1: abbastanza
2: che a noi in questo momento deve interessare l'Odito, cioè, e la Regina, deve interessare quello che succederà nel nostro futuro. Piuttosto, leggendo qualche messaggio, io sono d'accordo su quello che scrivevano sia Peppe Rotta, cioè che forse nessuno qua ha ricordato che il Trapani è una squadra forte, cioè noi abbiamo perso contro una squadra forte. E poi è anche quello che scrive il nostro amico Leandro Fisani, che giustamente dice: ma un po' di merito a Peppe Misiti lo vogliamo dare? Certo, Leandro, che lo diamo il merito a Peppe Misiti. Ogni volta che la Regina ha incontrato, come giustamente scrivi tu, l'allenatore Misiti, non è mai riuscito a vincere. Quindi grande merito a Peppe Misiti, che sapevamo benissimo che è un ottimo allenatore, ci ha messo in difficoltà come ci aveva messo in difficoltà l'anno scorso col Gela. Sì. Se vogliamo, noi l'anno scorso il campionato col Gela, cioè a noi abbiamo perso il campionato quella partita col Gela.
1: Ma non abbiamo perso il campionato col Gela, sì, contro la Lamezia, contro
2: ma quella partita, se l'avessimo vinto, avremmo avuto quel punto però, in più che ci consentiva di vincere.
1: Diciamo che è un percorso, anche questa domenica abbiamo toccato lo scorso anno. Perché ogni,
3: forte di noi,
1: è una cosa che bisogna ogni tanto farla. Leggevo allora questo, poi guarda. Sì, e poi voglio
3: per
1: sentire
3: esempio,
1: Emiliano,
3: anche questo è interessante. Scusate l'ignoranza, ma se è vietata la multiproprietà, come fa a prendere una squadra
2: niente.
3: Di C ora?
2: Non c'entra
3: deve
2: niente
3: subito il
2: perché la multiproprietà vale solamente per le società professionistiche, non per le società dilettantistiche e professionistiche. Allora Lotito non potrebbe permettersi la multiproprietà. No, Lotito ha una squadra in Serie A, il campionato professionistico, e una squadra in Serie D, la Regina, che in campo dilettantistico.
1: No.
2: La cosa si porrebbe certo. Solamente nella prossima stagione se la Regina dovesse salire in Serie C, perché quello di Serie C è un campionato professionistico.
0: Alessandro Loro ha fatto una riflessione che ci sta, perché dice non può prendere in questa fase una squadra nei professionisti di Serie C perché è titolare di una squadra di serie B, però dice una cosa altrettanto giusta lui. Allora, voglio dirti questo, una lettura sul discorso di Antonini e non di stasera, perché ormai si è giocata tra Parigi e Regina, però ti dico quanto abbia impattato questa storia della smobilitazione, del fatto che questo ha impattato tantissimo, perché si potrebbe prefigurare una pretattica, no? Perché uno come me, che va sempre con i piedi di piombo tutta la settimana, ho pensato che potesse essere una gara con delle insidie, le trasferte, il campo comunque una rosa importante, perché subito dopo Regina, Nissa e Vibonese, quella del Trapani probabilmente è la rosa che ha più ingaggi, monte ingaggi, non c'è sempre una corrispondenza, però è un valore, come ci siamo detti spesso, e andare a giocare a Capaci con una squadra in smobilitazione probabilmente anche inconsciamente ti condiziona, perché diceva tanto tutta questa intensità sta settimana, tutta questa attenzione, è inutile che la mettiamo tanto.
1: Quindi ha condizionato la Regina, tu
0: no,
1: dici?
0: No, è una lettura. Ah. Non ho detto che questo sia al 100% vero.
1: Tu dici potrebbe
0: essere. È un'ipotesi.
1: Essere,
0: Quindi sentire un ragionamento sul Trapani dopo la partita, cioè di questo genere, secondo me c'è stato un po' di pretattica da parte di Antonini, c'è un po' di pretattica rispetto a alcuni concetti, perché lui non poteva dare l'idea della smobilitazione su un incontro dove loro hanno giocato a mille. Questa storia della smobilitazione non quadra tantissimo.
1: Ok, ci arrivano altri messaggi. Sì. Questo è lunghissimo. Buonasera, signor Giorgio. La ringrazio per Giorgio.
2: No, per il signor.
1: Regina, al di sotto delle prestazioni precedenti, lucido il commento di Marchionne. Inutile e non congruo tirare fuori i singoli. Gli aspetti possono essere vari. Condizionamento, sia pure inconscio, nel giocare contro un allenatore Regino non è la prima volta. Squadra senza mordente, eccetera, eccetera. Ma abbastanza lungo. Insomma, Nuccio, che salutiamo, signor Nuccio, in questo caso il signore ci sta, signor Nuccio.
2: tutti, signore.
0: Tanto saluto Egidio, Giorgio, Maria Grazia e Sebastiano dalla Corugna, dalla Spagna.
1: Sebastiano dalla Corugna.
0: Mi sembra che abbia mandato dei messaggi.
1: Sì, sì, ora, messaggi. Li leggiamo. Sì, sì, sì,
2: così
1: tutti.
2: Come Paolo Vueti che si scriveva dagli Stati Uniti d'America.
0: Giorgio è internazionale.
2: Abbiamo
0: un presentatore che viaggia ogni angolo della terra.
1: Allora, quindi... non sono venuto qui per farmi prendere per il culo. Dove cominciare? Se no, alziamo dei toni diversi. E allora, stavo dicendo, quando c'è un cambio di allenatore, no? Emiliano e Sandro, rivolgo la domanda a tutte e due. È chiaro che comunque la squadra che lo subisce, tra virgolette, deve anche stare attenti. Misiti, comunque, è un ottimo allenatore.
2: Certo, assolutamente.
1: La vittoria che ha fatto il Trapani contro il Ragusa sicuramente ha dato entusiasmo, loro l'hanno detto in settimana, noi dobbiamo giocare al 100% per contrastare la regina. Ora, io non voglio credere che la regina abbia sottovalutato, tu hai detto, hai fatto sicuramente una chiave di lettura importante, perché poi quando si perde... ci sono tante chiavi di lettura, no? Sarà il campo, sarà il fatto di magari una squadra che sì, è forte, ma c'è sempre un ma, c'è sempre un se. Però questo fatto qui, secondo me, non doveva essere e non deve essere sottovalutato. Cioè, comunque il Trapani, cambiando allenatore, un ottimo allenatore, ha fatto sì che probabilmente oggi rinizia il suo campionato, ha azzerato la sua penalità e oggi chiaramente non mi voglio preoccupare del Trapani, attenzione, però insomma, allora, bisogna stare attenti.
2: No, aspetta un attimo, scusa, perché voglio succede? Sottolineare questo messaggio che evidentemente non è un tifoso della regina, no. Demetrio Papa Andrea ci scrive: sì, ringraziandovi per la compagnia vi chiedo, ma le uniche disamine sono Marchionni e Misiti? Possibile sia così difficile parlare dei singoli, soprattutto dei loro? Io lo capisco, non li conosciate, ma servirebbe quantomeno un minimo di preparazione quando ci si mette davanti ad un microfono. E quindi mi spiace sentirvi parlare solo di allenatori e di vostre convinzioni personali e non un esame obiettivo su ciò che ha detto il campo. Non avete speso una parola su Simoni, Demoleon, Daphne, Teio, Frasson. Francamente mi dispiace, un caro saluto e grazie ancora per la compagnia. Allora, caro amico che ci scrivi probabilmente da Trapani, noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, però noi, appunto, come giustamente hai sottolineato tu, a scanso di fare cattive figure, perché a malapena conosciamo i nostri calciatori, quelli della regina, dopo 5 giornate di campionato, 6 con quella di oggi, figurati se noi possiamo mettere in luce o parlare dei singoli. E noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione che il Trapani ha meritato di vincere, perché ha giocato con un atteggiamento tattico e con una garra, come ha detto giustamente Emiliano, invidiabili, che noi non abbiamo saputo contrastare. Poi, per quanto riguarda i singoli, mi fa piacere che tu vada e li possa vedere tranquillamente. A noi, voglio dire, nessuno di questi ci ha fatto paura. No, loro hanno giocato la loro partita e hanno dimostrato il loro valore, lo si sapeva perché conoscevamo le difficoltà di questa partita, per cui grazie per aver partecipato, ma noi continueremo a parlare di regina.
1: Mi avete fatto incazzare il prof, mi avete fatto incazzare,
0: Sandro, aspetta che...
1: caro Demetrio,
0: rassicuriamo un attimo l'ascoltatore, sì, sì, per carità, perché poi è anche bello che ognuno offra un contributo. In realtà gli va male perché parla con uno che conosce probabilmente, non so, meglio di lui, ma non meno di lui, la rosa del Trapani. Lui ha nominato dei giocatori che, secondo me, rispetto a Frasson e rispetto a Yallov del Trapani, quelli che ha nominato lui sono stati molto meno inferiori. Io conosco tutta la cosa del Trapani, probabilmente sono anche tutti i trascorsi,
1: diciamo, che è cascato male.
0: Danfa è un giocatore che è stato a San Luca, e tra l'altro è stato uno dei migliori in campo, sì. Martine Yallov è stato in Serie B col Vicenza, col Cesena. Io c'ho i tabellini, glieli posso anche dire se vuole. Frasson l'anno scorso è stato probabilmente uno dei migliori centrali, giocava nel Zambiase, quindi li conosciamo,
2: li conosciamo.
0: Quindi noi lo ringraziamo perché si è voluto offrire un contributo e a stimolarci ad approfondire il tema.
1: ha visto che insomma, sono inghiazzati.
0: Però abbiamo parlato che magari hanno avuto più voglia. Noi siamo molto più forti, la Regina è molto più forte del Trapani,
2: sì, però...
0: supera adesso di 14 punti, l'amico nostro vedrà che alla fine la rosa della Regina supererà il Trapani di 40 punti, se lo può scrivere,
2: sì, ma...
0: probabilmente, adesso ha soltanto 14 punti con la penalità.
2: Ma assolutamente, ma quello che
0: se vuole parlare di singoli magari ci chiama e... oppure sì, dopo la trasmissione e gli spieghiamo magari le prove con le pagelle, è chiaro che sono punti di vista.
2: No, ma quello che volevo sottolineare io è che lui si è fossilizzato sul fatto che noi facciamo facciamo opinione non conoscendo i singoli.
0: Ha beccato qualcuno che magari li conosce.
1: Allora parlo io da conduttore della trasmissione insieme ad Antonio. Allora, perché è cascato male? Perché comunque noi qui in trasmissione invitiamo sempre gente competente, quindi tra l'altro Sandro è di casa perché fa parte della trasmissione 95 minuto, è un ottimo conoscitore di calcio, prendetevela con me.
2: Io vabbè, non per niente ho fatto 10 anni più di radiocronache, voglio dire, voglio dire, se io non conosco il calcio non...
0: Però scusami Sandro, il primo che ti dice una cosa non è che tu
2: no,
0: ti salutano,
2: no, no,
0: mandagli un bacio,
2: ma ci mancava, l'ho ringraziato pure,
0: ha capito male, probabilmente
1: magari ha acceso in quel momento,
2: no, no, aspetta un attimo, io a me non è piaciuto il fatto che questo signore abbia detto che noi che veniamo in trasmissione non siamo in grado, siamo in grado semplicemente di parlare degli allenatori e non dei calciatori. Noi veniamo a parlare di partita, non parliamo dei singoli.
1: Certo, certo. Vabbè, ok, chiarita questo aspetto. Allora, la panchina del Trapani.
0: C'è un campo lo portiere del
1: Allora, proiettiamoci un attimino, insomma, la sconfitta va digerita, è chiaro che il campionato ancora, siamo ai primi di ottobre, il campionato è lungo, ci saranno comunque tante insidie, no Emiliano? Perché lo sappiamo, per quanto la rosa della Regina è forte, lo ha dimostrato finora, ma soprattutto quello che voglio dire le altre squadre non mi sembrano al momento, poi nel calcio tutto può succedere, ma non mi sembrano alla stregua della Regina. Però attenzione, dico però attenzione, perché domenica, al di là della partita di mercoledì della Coppa Italia, dove è giusto che la Regina la onori e comunque vada avanti, perché comunque insomma la Regina deve provare anche a vincere la Coppa Italia di Serie D, poco ci importa, però è sempre un trofeo. Domenica c'è la Vibonese, una squadra ostica, una squadra che comunque è stata allestita molto bene, insomma gli esperti, quelli che ne capiscono di calcio, sanno che insomma la Vibonese è un'ottima squadra. Viene al momento giusto, io ti faccio questa domanda, viene al momento giusto o forse insomma è il momento sbagliato dopo la sconfitta?
0: Bravo, ti dicevo che avevo segnato il mese di ottobre come il mese nel quale c'erano in calendario delle sfide secondo me cruciali, importanti. Avevamo messo la trasferta di Trapani, per intenderci, avevo messo la partita in casa con la Vibonese, avevo messo la trasferta di Caltanissetta che capiterà subito dopo Vibo, quindi diciamo che è il mese nel quale c'è la prova delle prove di capire se questa squadra può andare oltre gli 80 punti o si dovrà accontentare di fermarsi a 80 punti. Un po' questo era il ragionamento. È chiaro che tu le devi giocare per fare il massimo, tra l'altro erano rincorse le teorie che si potessero fare il filotto totale, che lì si potessero vincere 30 partite, più partite, tutto il resto. No, esistono gli avversari, l'abbiamo scoperto oggi. Questo mese è un mese importante, la partita di Vibo non serve caricarla di particolari significati perché la squadra della Regina è più forte, viva Dio, di tutte le altre squadre, però devi dimostrare di essere più brava. Oggi non ha dimostrato di essere più brava, motivi alcuni li abbiamo snocciolati, li abbiamo detti, tra i quali la testa, loro avevano più testa, il merito sarà stato probabilmente di Misiti, ok, va bene. Probabilmente la squadra, vai a capire quale motivi, uno te l'ho detto quale poteva essere, ma è un'ipotesi, per carità, non è che adesso vuole essere minimamente un alibi, il fatto di arrivare con l'idea che loro fossero in smobilitazione, no? E quindi dice vabbè, facciamo la passeggiata di salute. Non ne fai passeggiata di salute, intanto ci vuole anche il rispetto per gli avversari. Oggi non c'era il pubblico reggino, altra nota importante, perché è chiaro che si stanno abituando i nostri giocatori a sentire la grande passione che è trasmessa dal pubblico di Reggio Calabria, e quindi poteva essere per esempio un altro elemento che, tra l'altro, al netto di ipotesi di alibi, Marchionne l'aveva anche detto nella fase di preparazione: non abbiamo il nostro pubblico, ci stiamo abituando a dei ritmi importanti, quindi magari il nostro pubblico lo possiamo subire più noi di loro, che hanno rivisto il loro campionato, perché erano partiti per giocare ad essere competitivi nonostante i 5 punti di penalizzazione, ma con le 4 sconfitte, le prime 4 sconfitte, viva Dio, adesso hanno fatto questi buoni 6 punti per loro, sono a 14 punti di distanza dalla Regina, distanza siderale, inarrivabile. Sono 14 punti, saranno 41 alla fine. Vi prego di prendere appunti. Se il Trapani resterà in campionato, farà 41 punti di distacco dalla Regina alla fine.
1: 41.
0: Quindi, 41. 14 diventa 41.
1: La puntata è
0: sono
1: 14
0: registrata, adesso.
1: Quindi,
0: va bene, quindi va. Dico, non ci facciamo più trovare così, perché adesso è un segnale. Si possono porre immediatamente correttivi, però sono dei campanelli. Noi dobbiamo avere il rispetto dell'avversario e dobbiamo essere rispetto di noi stessi e della nostra forza e del nostro pubblico. Quindi
1: sì,
0: andare e pensare che una squadra molto meno forte di noi possa metterci in difficoltà perché sostituisce le qualità con testa, coraggio, corsa e tutto il resto, non si può accettare.
1: Ma prendere cosiddetto lo schiaffetto, Sandro, no? La sesta di campionato può aiutarti, l'abbiamo detto prima,
2: sì.
1: Ti può aiutare perché ti dice un attimino: sì, è vero, sono forte, però aspetta che c'è qualcuno magari che ti mette lo sgambetto, perché è normale che c'è la squadra che ti mette lo sgambetto, non sarà l'ultimo, io mi auguro sarà l'ultima sconfitta, magari qualche altro pareggio, però,
2: diciamo che, come ha detto Emiliano, Giorgio, questa sconfitta diciamo che purtroppo è avvenuta in circostanze particolari, con, come ha spiegato lui giustamente, e questa sconfitta secondo me deve darci a noi l'abbrivio per poter affrontare questo mese che anche io avevo considerato come quelli tra i più difficili. Ora
1: sì,
2: la partita con, io salto volentieri l'incontro con la Novigea Virtus, cioè dica, perché mi proietto direttamente al campionato, alla prossima partita di campionato, quella con la Vibonese, e dico che questo schiaffo tra virgolette ci deve sintonizzare sul di nuovo sul campionato e sulle insidie che questo campionato può portarci. Ovvio che noi non affronteremo sempre Trapani, Nissa, Vibonese o Nuova Igea, quindi poi, finito questo ciclo, ritorneremo a giocare partite tra virgolette semplici, però è chiaro che questa sconfitta ci deve mettere nelle condizioni di valutare attentamente quali sono i nostri pregi e i nostri difetti e come approcciarci alle partite, perché, come ha detto giustamente Emiliano, il nostro approccio alla partita di oggi è stato
1: brutto,
2: nefasto.
3: Assolutamente. Sì, nel frattempo, siccome sapete che noi non solo la Regina, diamo anche gli risultati. Mi si è impaddata la lingua,
1: sì,
3: praticamente. Diamo i risultati anche delle altre squadre regine, in questo caso della Viola, perché due spettatori ci hanno chiesto il risultato,
1: sì,
3: e purtroppo non sta andando benissimo, perché alla fine del primo tempo stiamo perdendo 39 a 22.
1: Cazzo,
3: però sì, è finito il primo tempo.
1: Bene, insomma, la Viola in questo momento perde, insomma, è una giornata un po' al momento, diciamo, grigia, non nera, perché è grigia per le squadre regine, una è andata e un'altra sta perdendo, ma non c'è scoramento.
3: Abbiamo una telefonata.
1: Sì, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? C'è?
3: Non c'è.
1: Non sento nessuno, vabbè, richiamerà 0965 58704 per intervenire solo alle 19.05 di questa domenica 4 ottobre. Che poi ottobre è il mese dei funghi, no? Dai, alla fine hanno raccolto i funghi loro, insomma, ma al di là delle battute, io credo che comunque Questa squadra non possa essere messa né in discussione, né tantomeno credo l'allenatore.
0: Può essere messo in discussione lo spirito con il quale si,
1: certo,
0: affrontano.
1: Cioè, è chiaro che se tu sei forte nella rosa e non hai lo spirito giusto,
0: o ti capita che loro,
1: certo,
0: loro si vedeva che comunque
1: sì, sì,
4: pronto,
1: sì, pronto.
3: Ci siamo.
1: Era lei prima?
4: Sì, ero io, sì.
1: Ecco, era lei. E ora è ritornato. Con chi abbiamo il piacere di parlare?
5: No, io volevo partecipare alla trasmissione.
1: Sì, e lei sta partecipando, è in diretta mondiale.
5: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
5: Volevo dire solamente una cosa.
1: Sì.
5: Come mai l'allenatore Melchiorri non fa giocare i due fratelli?
1: Marchionni
5: uno era
1: dice?
5: In tribuna e l'altro era in panchina. Ora sono giocatori importanti per la regia e lui li lascia fuori. Comincia a perdere colpi l'allenatore.
1: Sì, no, le do la risposta io, poi chiaramente do anche la possibilità chiaramente sia a Sandro De Raco e a Emiliano Imbalzano. Comunque la rosa della regina è importante. Marchionni ha sempre detto che noi non abbiamo solo quei titolari che lei vede in campo la domenica, ma sono tutti titolari. Ha giocato diverse partite Rosario Girasole, Domenico è stato infortunato, una volta è entrato, ha pure segnato. Ci saranno le domeniche in cui giocherà anche sia Domenico che Rosario. Volete rispondere voi, Sandro?
2: No, risponde Emiliano.
1: Emiliano.
2: Emiliano.
0: Questa domanda potremmo farla poi a Mario, segnala che facciamo a Mario. A Marchionni in realtà è una rosa di 28 elementi di altissimo profilo, come i due fratelli Girasole che hanno un ottimo profilo e entreranno naturalmente nelle turnazioni, quindi non c'è il problema. Adesso parlare di titolarità, il concetto di titolarità ormai con le 5 sostituzioni, con questa dinamismo
1: è scaduto,
0: è superato, non c'è più, lo diciamo più volte, la Rosin bagnato attrice Armeni,
1: sì, non c'è più
0: la titolarità, anche se Marchionni dava l'idea di lavorare su un 11 base, però no, per esempio oggi abbiamo visto che Guida ha giocato titolare al posto di Yalov e di Alma.
1: Aspetta,
5: perché va all'attacco nei calci di punizione quando la palla arriva in aria, nei calci d'angolo.
1: Lei sta parlando di Domenico Girasole?
5: Deve essere un bravo difensore. Per queste circostanze dovrebbe giocare titolare, ma non solo lui, anche il fratello. Abbiamo vinto una partita grazie a lui, che ha salvato pure un gol che era quasi puro già gol.
1: Sì, riporto la domanda perché era senza cuffia Emiliano. Giustamente dice il nostro amico, com'è il suo nome, così le do un nome, insomma. Come si chiama?
5: Io mi chiamo Bruno.
1: Bruno. Allora, il signor Bruno diceva giustamente, i fratelli Girasole sono dei difensori che si portano in aria, segnano. Tra l'altro Domenico sappiamo che è anche buon goleador. Dice, dovrebbe giocare perché potrebbe essere un'arma in più.
0: L'allenatore considera Baldan, immagino, sto interpretando, ma è un'evidenza, quindi osservo la realtà, la verità. L'allenatore in questo momento vede Baldan, Lancini e un 2008 che è Fazio, del quale avevo già, insomma, l'informazione che l'allenatore avesse
5: quanto
0: una grande
5: meno,
0: considerazione.
5: Almeno un tempo,
0: quindi,
5: dico io, anche se non vuole fare giocare tutta la partita.
1: Almeno un tempo.
0: Esatto. Quindi io suggerirei al ascoltatore di
1: io credo
2: di parlare. No, posso rispondere pure io, sì, volendo. Cioè, per me.
1: Cioè, non ti dà fastidio rispondere?
2: No, non mi dà fastidio rispondere, anzi, sono contento che il signor Bruno ci abbia proposto questa sua interpretazione. E dico sua interpretazione perché non è una domanda che va fatta a noi, andrebbe fatta direttamente al mister Marchionni. Detto questo, comunque, se lei guarda sulla chat, il signor Catalano le ha scritto: una difesa che prende un gol in 7 partite, come fai a cambiarla? E io la lascio con questa considerazione del signor Catalano.
1: Va bene, signor Bruno.
5: Va bene, io la ringrazio che mi ha fatto partecipare.
1: Niente, lei è padronissimo.
2: Può chiamare quando vuole.
1: No, quando la domenica.
5: Me la sono sentita molto oggi questa sconfitta.
2: Ma tutti ce la siamo sentiti.
1: E vabbè.
5: Perché io sono un tifoso, io ho 87 anni.
1: Ah, complimenti.
0: Complimenti Bruno.
5: Però la seguo da anni.
1: Grazie.
5: E quindi giocavo anch'io al pallone e quindi ne so qualcosa di calcio.
0: Complimenti Bruno.
1: La ringrazio.
2: Continua a seguirci. Mi raccomando, a chiamare anche la domenica pomeriggio.
1: Segua Radio Touring e Video Touring.
0: È stato un piacere sentirlo.
1: Grazie mille signor Bruno.
5: Grazie a voi. Anche.
2: Grazie.
3: Salve.
1: Insomma, è un piacere, no, sentire dei tifosi, insomma, anche con questo amore, no? Cioè, chiaro che Domenico Girasole, i fratelli Girasole ci hanno abituati, no, a fare il gol. E allora oggi che è mancato, insomma, il gol degli attaccanti o dei centrocampisti, sai, uno dice: perché non mettere Domenico Girasole? Ci sta, dai.
0: Adesso stai facendo come prima.
1: No, ci sta.
0: Tipo un tempo un po' dilatato a parlare di Antonini. Adesso probabilmente prendi gol per la prima volta dopo tante partite e agiti il tema de troveranno spazio, no, sì, ragazzi, perché sono bravi e troveranno spazio. Però ci è chiaro che se hai Valdano, Lancini, hai il 2008 Fazio, al quale, lo ripeto, Marchionni affida molta attenzione, lo sapevo già, mi era stato spiegato bene questo fatto. Noi abbiamo Toscano, che abbiamo visto tutti che è fortissimo, e oggi finiva il campo, purtroppo oggi non abbiamo quelle abitudini della corsa, il fondo col rientro, oggi non è stato possibile perché finiva il campo, quindi
1: io lo dico sempre,
0: ma
1: Emiliano,
0: Fazio è uno che è proprio nelle grazie dell'allenatore, sì. Siccome in questo campionato c'è anche il tema degli under, avrei potuto anche dire questo al nostro amico Bruno, però diventava un po' più complesso, e tu adesso ha chiuso Bruno e vuoi ancora dilatare.
1: No, non voglio dilatare nulla, anzi dico sempre, no, che poi i commenti, le opinioni sono figli dei risultati. Se questa partita finiva che 2-1 per la Regina, noi abbiamo parlato di altro, no? Poi è chiaro che abbiamo perso, allora, ma perché non ha messo questo? Ma perché ha tolto questo?
2: Mi dai lo spunto, Giorgio, per dire una cosa importante: che noi facciamo questa trasmissione alla fine proprio della partita domenicale, proprio per discutere su quello che è stato l'evento, cioè la partita, e come si è ottenuto la vittoria, il pareggio, cioè, quindi esaminando i contenuti dell'incontro. È chiaro che però noi anche non siamo nelle condizioni di dover esprimere giudizi, perché non siamo noi quello che dobbiamo farlo sui calciatori, se hanno giocato bene, se hanno giocato male. Noi possiamo dare delle opinioni, così come possiamo dare delle opinioni su quello che abbiamo visto dell'allenatore per quanto riguarda le sostituzioni e tutto. Quindi bisogna che anche noi stessi tifosi ci mettiamo in testa a ragionare sul fatto che le partite alla fine si commentano, ma senza andare a trovare capri espiatori, certo. O senza accusare i calciatori di aver sbagliato, o senza accusare, dando delle opinioni, dei giudizi che possono
1: anche
2: essere,
1: perché non si può poi sapere meno, se metti meno, quel calciatore piuttosto che quello.
0: Adesso ho capito perché lo chiamiamo maestro,
1: prof.
0: E io ci ho messo tantissimo tempo da raggiungere questo
1: il stato. Angelo Catalano, a proposito, dice: scusa Emiliano, diciamo che la Regina ci ha abituati molto bene, anche io pensavo che potevano anche arrivare due gol tra l'80esimo e il 90esimo, ma è pur vero che i passi falsi servono a farci rimanere concentrati per tutte 29 partite a rimanere. Quindi questo ci sta. Giusy Barbaro dice: certo che si può cambiare la difesa. Oggi sia Domenico che Rosario servivano come il pane, specialmente nei calci d'angolo, visto in quale campo si giocava. Giusy, insomma, la sua visione. Quindi
2: la ringraziamo, l'opinione personale, e noi rispettiamo.
1: Certo, assolutamente, tutti sono rispettabili, ognuno. Perché il calcio è bello per questo, perché
2: certo
1: poi alla
2: che
1: fine
2: se fosse, cioè, diciamo anche un'altra cosa. Sì. Certo che se fossero entrati i fratelli Girasole in campo, noi saremmo stati contenti, perché non vorrei che si creasse un equivoco sul fatto che noi non stiamo prendendo posizione, perché non spetta a noi, non siamo gli allenatori. Ma è chiaro che ci avrebbe fatto piacere se fossero entrati.
1: Ma rientravano loro, si perdeva 2-0, perché vici Rasiri? Che poi è chiaro che è così. Bene, insomma, com'è la situazione? Abbiamo
3: per
1: altri.
3: Per quanto riguarda la Viola, siamo nella metà del terzo periodo, stiamo 29-50, quindi stiamo perdendo purtroppo.
1: La metà del terzo periodo.
0: Meno 21 è pesante.
3: Abbiamo il nostro inviato Peppe Dattola.
1: Peppe Dattola che ci aggiorna sulla Viola, perché sono tantissimi tifosi appassionati della nostra squadra di basket, che insomma ci ha fatto vivere anche dei momenti bellissimi.
0: Che tornerà.
1: Io penso che torneremo. Ma io ti devo fare una domanda, te la devo fare. Te la posso fare?
2: Certo, per qua...
1: no,
2: fare.
1: No, allora
3: tutti
1: fai da portavoce,
3: no,
1: si parla sempre di Regina, si parla di stadio, però puoi portare questa voce, insomma, dentro i palazzi, insomma. Allora, Per quanto riguarda l'amplificazione, in tribuna è bella, forte, insomma, sentono in curva no. Molte volte dicono: ah, ma perché in curva non c'è? Perché in curva non si sente la formazione? Perché in curva non si sente l'inno bellissimo della Regina di Raffaello? Che cosa si può fare? Se si può fare, non lo so, io chiedo a te, tu mi puoi anche non rispondere, magari non lo so, se è una cosa che compete al comune, immagino.
0: Allora, io sono quello del giorno dopo, non sono quello del giorno prima, sì. Nel senso che mi piace dire le cose quando sono già belle messe in tasca e belle realizzate, nel senso che le puoi già pianificare. Ti posso dire questo, che sul Granillo non finisce qui. Il Granillo sarà riaperto ai concerti, ci sarà ultimo il 3 luglio del 2027, dopo qualche millennio torneranno i concerti al Granillo e tutti gli interventi.
3: Anche al Palasport so che stanno lavorando.
0: Al Palasport, tra l'altro, con la New Gen del tennis, un evento mondiale, attenzione, mondiale, perché è stato fatto per 10 anni in Arabia Saudita, torna in Italia dopo 10 anni e c'è stata una guerra tra Milano, Roma e Reggio Calabria, è arrivata alla fine quando era impossibile entrarci. La Regione Calabria ha ritenuto, su sollecitazione facilmente immaginabile da chi, del sindaco di Reggio Calabria, è riuscita a entrare in questo tavolo, è riuscita a aggiudicarsi questo New Gen, sono i 10 più forti tennisti under 20 del mondo.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro
1: è uscito Sinner
0: da Alcatraz,
3: è uscito Sinner della fuga,
0: perfetto,
1: fuga da Alcatraz.
0: E questo significa obbligatoriamente, una volta incassato il New Gen, a quel punto, scusatemi, ma qualche centinaia di migliaia di euro per sistemarci il palazzetto non li troviamo, e li abbiamo trovati. Quindi adesso però non mi fare dire queste cose, perché insomma non è giusto, stiamo approfondendo sulla Regina, però ti dico che ci saranno delle grossissime novità.
1: No, io mi faccio portavoce veramente di tanti tifosi che sono in curva, che non dice, ma non da ora, è da tanto.
0: Stai attento
1: tempo,
0: allora, perché parli con un frequentatore della curva.
1: Sì,
2: allora io approfitto di Emiliano Imbalzano invece per sollecitarlo su quello che è un mio pensiero, cioè il completamento di questo stadio Granillo, che spero, non ti chiedo quando, ma spero che un giorno possa avvenire, nel senso che questo stadio ha tutte le caratteristiche per essere mi dispiace che non possa entrare per esempio nei 12 stadi che faranno i campionati mondiali con la Turchia in Italia, però c'era la possibilità, se fosse fatto qualcosa prima ci poteva anche essere, perché ha le caratteristiche.
1: Ma lo sai che l'ho pensato pure io, perché nel sud c'è Palermo, c'è Salerno, chiaramente, esatto. Napoli,
3: Bari forse.
2: Tra l'altro Salerno non è neanche, è un campo scoperto, voglio dire, non ha le tribune coperte, cioè non ha una copertura di tutto lo stadio, quindi non lo so se lo farà.
0: Non voglio anticipare niente.
1: Non vuole
0: so che l'amministrazione, il sindaco ha in testa grandissime novità nella sfera dello sport, ma a tutti i livelli.
2: E noi gli diamo l'input.
0: Quelli più importanti, gli impianti più importanti, ma anche impianti che non sono meno importanti, che sono spazi di periferia che devono essere restituiti
2: anche per le piccole squadre. Per
0: sono
2: le piccole
0: tantissime novità da questo punto di vista.
1: Scusate, ragazzi, scusate se io approfitto, Emiliano, della tua presenza anche
0: tanto
1: per parlare.
0: Risposto,
1: no, infatti non mi hai risposto, hai sorvolato.
0: No,
1: però
0: la della curva sud però va bene.
1: Però so che insomma ci sarà qualcosa,
0: sì, esatto.
1: Arriverà. Quindi questo ne ho approfittato della tua presenza per questo.
3: Avete
1: sì.
3: Da fare voi? No. Sì. Ci ascoltiamo una bella intervista di 6 minuti e poi torniamo.
1: Ah,
3: che
1: okay.
3: Dite?
1: E poi concludiamo, se no si chiama sequestro di persona, poi alla fine. Di intervista di
6: gli altri
1: di Marchionni, penso. Marchionni è chi altro?
7: Sì, c'era Marco, perché sapevamo che era questo tipo di partita, sapevamo le condizioni, insomma, del campo, che rispetto al nostro è completamente diverso, un po' più piccolo, un po' meno veloce, quindi sapevamo che era una partita dove loro, anche per la situazione, insomma, societaria, di penalizzazione che hanno avuto, venivano agguerriti. Non siamo stati bravi subito a leggere e poi anche durante tutta la partita a leggere qual era la tipologia di partita. Abbiamo provato a imporre un po' quelle che erano le nostre idee, però non ci siamo riusciti appieno, soprattutto per merito loro, perché si vedeva che erano un po' più brillanti, ma non solo di gambe, forse proprio di testa sulle seconde palle, erano un po' più reattivi da quel punto di vista lì, un po' più di attenzione. E poi per quanto mi riguarda, insomma, quando non si riescono a vincere queste partite, almeno il pareggio bisogna portarlo a casa, dobbiamo riuscire a non regalare episodi, soprattutto come quello del gol, che insomma è stata una nostra disattenzione generale. Questa...
1: Cosa è successo in quello?
7: No, c'è stata una disattenzione, una squadra come la nostra non si può permettere un calo di attenzione, ecco, del genere, prendere un gol da rimessa laterale fondamentalmente, quindi diciamo guardo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che è arrivato alla sesta giornata, se arrivava più avanti magari non ci si poteva lavorare sopra, invece adesso abbiamo tempo per poter lavorare, il mister sappiamo che ci lavorerà e noi insomma ci dispiace non aver regalato insomma tre punti a noi stessi, ai tifosi che non sono potuti venire allo stadio, saranno sicuramente insomma più rammaricati di noi, ecco.
6: Senti Marco, i trapanesi lamentano due falli da rigore a loro favore non fischiati.
7: Allora, per onestà, onestà proprio perché uno mi riguarda, allora il secondo non c'era, perché il secondo episodio ha calciato, ma noi siamo andati sul contrasto sulla palla. Il primo episodio su Napolitano mi sembra sempre è. Secondo me se si butta prima, molto probabilmente l'arbitro lo fischia a rigore, perché io ammetto di averlo trattenuto un po', no? Un po' di mestiere eccetera, però non è caduto, non si è lasciato andare, quindi ha continuato l'azione. Poi quando stava per calciare io non l'ho proprio neanche più toccato, si vede che si è lasciato andare. Sulla seconda diciamo parte dell'azione secondo me non c'era, la mia sensazione adesso non l'ho rivista. Sulla prima, se forse si butta prima, allora magari lo può fischiare, ecco.
6: Giallo lo aveva messo in difficoltà oggi però,
7: Sì, è un giocatore, insomma, lo sapevamo, lo conosciamo, sappiamo quali sono le sue caratteristiche, insomma è un giocatore che ha gamba, che è veloce nello spazio, poi per come giochiamo noi piace essere aggressivi, giocare comunque con la linea alta, sapevamo che ci poteva dare il filo da torcere, però ripeto, faceva gol e perdavamo 1-0 su quel tiro a giro dove Lago Nigro ha fatto il miracolo, sì, potevamo far sempre meglio, però bravo, bravo lui, sul gol che abbiamo preso secondo me potevamo far molto molto meglio noi.
1: La classifica è rimasta inalterata per fortuna.
7: Guarda, me lo dici tu, non sono uno che non la guarda, almeno in questa parte di stagione più avanti la classifica non mi interessa, non la guardo proprio. Io tra un po' non so neanche contro chi giochiamo domenica prossima, quindi guardo partita dopo partita, se effettivamente i risultati sono favorevoli a noi ben venga, perché abbiamo fatto questo passo falso, però dobbiamo solo lavorare e basta.
1: Ecco, il campo a porte chiuse, una partita a porte chiuse ti crea anche dal punto di vista della concentrazione, insomma ti manca qualcosa?
7: Sicuramente, insomma, se oggi venivano in 5, 600, 7, non lo so quanti biglietti potevano essere disponibili, sicuramente era come se avessimo giocato in casa e era, lo sappiamo, quando ci sono i tifosi che ci sostengono ci danno quella carica in più, sicuramente forse abituati a domenica scorsa con 7500 spettatori a passare a oggi, non è un alibi ma sicuramente incide ed è quello step mentale che noi dobbiamo fare, perché non tutte le partite avremo tifosi a seguito.
8: Lei ha fatto riferimento al gol preso come un episodio, siccome gli episodi di quel tipo durante la partita, specialmente nella ripresa, ce ne sono stati più di qualcuno, era perché facevate fatica a frenare gli avanzati avversari, trovate fuori posizione, era difficile rincorrere gli avversari, cioè la squadra, la difesa è andata un po' troppo spesso in difficoltà rispetto al solito.
7: Sì, è stata una, secondo me è solo una questione mentale. Non è stata tanto per bravura loro, perché comunque è un fallo laterale, non è un'azione corale di squadra dove giocano di prima, fraseggio, dove c'è un'idea diciamo dietro, è semplicemente una rimessa laterale, e nelle rimesse laterali sappiamo che è solo questione di concentrazione, come i calci d'angolo, le punizioni, lì è solo attenzione, è solo bravura nella marcatura e essere tosti e concentrati sull'uomo, quindi se ce ne sono stati più di uno è solo una questione appunto mentale e di attenzione.
1: Mercoledì la Coppa Italia.
7: Sì, noi ci teniamo a far bene e dobbiamo vincere, perché lo sappiamo, la vittoria comunque porta porta morale, porta entusiasmo, mette minuti nelle gambe a tutti, quindi noi ci teniamo a far bene e insomma vogliamo riportare quei tre punti a casa.
9: E poi pensare al Granillo e alla sfida alla Vibonese.
7: Sì, sì, sì, esatto, perché vabbè, noi pensiamo adesso a mercoledì, cerchiamo di resettare, cerchiamo di fare un esame, insomma, di coscienza della partita, su quello che è stato, su quello che potevamo migliorare, sugli aspetti mentali e di atteggiamento, che oggi magari qualcosina è mancato rispetto alla partita di Lamezia, rispetto all'ultima partita in casa, eccetera, e pensiamo a mercoledì.
9: Ok, va bene.
7: Grazie.
1: Ed ecco qua, queste erano le interviste. Bene, allora siamo arrivati alle 19:25, abbiamo fatto una lunga, si chiama Maratona.
0: Maradona.
1: Sì. Quindi potete donare i vostri averi a me, chiaramente. No, anche il 10 per 1000. Allora, intanto andiamo con insomma, i risultati, l'abbiamo insomma, ormai assimilati. Il prossimo turno che vede appunto il oddio. Vedete, metto gli occhiali perché non vedevo più.
0: Stai
1: a un certo punto vedevo, non vedevo più niente. Stiamo parlando appunto dell'11 ottobre. Gela Milazzo, Athletic Club Palermo Licata, Castronflavara Nuova Egea Virtus, Praia Tortora contro il Modica Calcio, Enna Calcio Avola, Ragusa Nissa, Regina appunto Vibonese, San Biase Trapani, Siracusa Vigo Lamezia. Quindi abbiamo detto di questa Regina Vibonese, diciamo uno scontro d'alta classifica, ormai la Regina comunque gli scontri di alta classifica li fa perché c'è, e insomma abbiamo già detto abbastanza, però ultimo giro.
2: Sì, l'ultimo
1: poi
2: giro,
1: ci salutiamo.
2: L'ultimo
1: Sandro.
2: Giro, Giorgio, per dire che comunque questa sconfitta dal punto di vista della classifica è stato indolore, perché ancora non l'abbiamo detto, nel senso che abbiamo mantenuto i due punti di vantaggio, sì. Anche se adesso

0: buonasera, sono Salvatore.
1: Salvatore, mi hai chiamato Salvatore. Proprio alla fine, alla fine. Mi dispiace, ma il gioco è già stato vinto, abbiamo dato il premio. Sì. Velocissimo, guarda, ti do 30 secondi, 30 secondi. Vai.
0: Niente, io volevo solamente sottolineare un aspetto. Non è successo niente, anche se è successo tanto, ma questa sconfitta comunque deve far riflettere e dobbiamo calarci in quello che è il mondo della Serie D. Su certi campetti di periferia dove c'è difficoltà per quanto riguarda l'espressione del gioco da parte dei giocatori con qualità di categoria superiore, e ci deve far riflettere il fatto che dobbiamo essere molto più cinici e cattivi. Oggi la cattiveria e la fame, la lucidità si è vista poca.
1: E allora Salvatore, sapete che scrive su albamaranto.org, un blog favoloso, quindi leggetelo tutti, albamaranto.org. Non solo lui, c'è Pietro Occhiuto, chi c'è più che non mi ricordo,
0: Peppe Arigò,
1: ce ne sono tantissimi.
0: Perfetto,
1: quindi qual è proprio sul finale il titolo per oggi?
0: Misiti da Regino blocca la Regina, la stende.
1: Quindi un Regino blocca la Regina.
0: È un succo del titolo che abbiamo dato al nostro editoriale questa sera.
1: Perfetto.
0: Caldo.
1: Grazie a Salvatore Condemi. Grazie. Scusa se io sto stringendo perché il satellite purtroppo va via. Abbiamo.
2: Ciao Salvatore.
1: Grazie. Beh, no, veramente siamo. Certo, perché sapete, una volta il satellite ci mollava.
2: Toglievo le immagini.
1: E allora, battuta finale per quanto riguarda Emiliano. Insomma, prossima partita, l'abbiamo già detto, però un tuo commento. Per quanto riguarda la prossima, che regina ti aspetti?
3: È una partita che si incastra in quel ragionamento di spazio temporale ottobre, con le squadre più importanti dal punto di vista della rosa e della competitività. Quindi abbiamo già incontrato Igea, abbiamo Trapani fuori casa, comunque al netto della penalità il Trapani comunque è una bella rosa e oggi l'ha dimostrato di avere una bella rosa, una bella squadra. E poi abbiamo Vibonese e poi abbiamo Caltanissetta, quindi è il girone, è lo spazio temporale più pericoloso, che ci può dire tanto. Oggi ci ha detto che dobbiamo migliorare in attenzione, in perizia, in aggressività, in voglia di essere più bravi sicuramente. E quindi, speranzoso di questo, io sono convinto che la Regina ha ben poco da temere da Vibonese, nonostante Vibonese venga da un momento di grande forza, dove le sta andando tutto molto bene, però sono nettamente fiducioso che si possa tagliare, insomma, il distacco con le inseguitrici, che tra l'altro in 20 secondi ti dico tutte le avversarie, perché si era tentato, l'ha fatto prima il presidente Bonina, l'ha fatto anche il Trapani, a dire che le squadre affrontate dalla Regina fossero squadre minori, no, perché erano neopromosse, sì, tutto, sì, il resto. Io faccio notare invece che almeno 3-4 di queste avversarie delle prime 5 giornate, se avessero vinto contro la Regina, sarebbero state prime da sole. Perché sono squadre, se tu guardi la classifica ti rendi conto che Licata, ma anche Avola, ma Licata Avola, ce ne sarà un'altra, adesso non ricordo, la stessa Igea Virtus,
1: sì,
3: vincendo lo scontro contro gli Amaranto sarebbero stati i primi al nostro posto. Quindi non è vero che le squadre che hanno perso in mala maniera contro la Regina fossero deboli o fossero, perché non è vero dalla classifica, anche se stiamo parlando della sesta giornata, però ti dico che sono state prove importanti per la Regina e si tornerà a quelle prove sperando già la domenica.
1: E speriamo. Bene, allora noi siamo arrivati veramente alla conclusione. Non so, Antonio, vuoi aggiungere
4: l'ultimo parziale al momento, che è appena iniziato, insomma, l'ultimo quarto, e purtroppo ancora siamo indietro, perché 42-61 stiamo giocando, ricordiamo, contro Fiorenzuola. Come dicevo a Peppe Dattoli, è una Firenze che non ci ha creduto praticamente. Oltre questo, niente, speriamo anche la Viola, insomma, che ci dia soddisfazione in futuro, perché se lo merita, dai, a breve.

0: Dovrebbe partire anche la Domotec, giusto? Quindi insomma le nostre tre superpotenze dovrebbero esserci.
1: Bene, noi siamo arrivati veramente alla conclusione anche per questa domenica in 95esimo minuto. Prima di insomma, dopo che i saluti, manderemo in onda cosa, caro Antonio?
0: La conferenza del nostro mister. Oh, insomma, tutta, dura, quello di prima era Baldan.
1: Dura 8 ore e 15 minuti.
0: No, assolutamente 6 minuti.
1: No, 6 minuti, 6 minuti.
0: Sei catastrofico.
1: Allora, grazie Antonio, saluto.
0: Grazie
1: Antonio.
0: Giorgio, grazie. Grazie Sandro.
1: No,
0: grazie,
1: Sandro, grazie il prof. C'è l'applauso, vedi? C'è un applauso.
0: Uno dei tre moschettieri, no? Lo possiamo dire.
1: Il nostro prof. E ringrazio di cuore il nostro amico consigliere comunale Emiliano Imbalzano.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
1: E noi ci vediamo come sempre. Ci risentiamo domenica prossima dopo Regina Vibonese. Forza Regina e a buona. Come si dice? A buone cose.
3: No, c'è poco da dire, normale che oggi non si è vista la solita Regina, abbiamo trovato delle difficoltà, può essere il campo, può essere insomma anche la bravura degli avversari, però credo che oggi noi non siamo stati soliti, giravamo la palla molto, molto lentamente, abbiamo trovato tutte quelle situazioni che di solito non siamo bravi a trovare, non recuperavamo palla, ci mettevano sempre in difficoltà questi lanci lunghi, quindi credo che oggi insomma, non si sia vista una bella Regina, però bisogna fare anche complimenti al Trapani che si è giocato la partita, che ci ha messo in difficoltà, che ha lottato, che forse ci ha messo quel qualcosa in più per voler vincere la partita.
4: Ecco, non siamo riusciti a contrastare questa aggressività del Trapani, non siamo riusciti a tenere quel ritmo alto.
3: Sì, perché di solito a noi il ritmo alto ci aiuta, invece oggi magari abbiamo avuto delle difficoltà, però sì, tolti i 5 minuti della fine del primo tempo e gli ultimi 10 minuti la gara sembrava comunque insomma sotto controllo, riuscivamo a essere anche lenti, ma non è che stavamo soffrendo tanto. Poi ci sono stati gli ultimi 5 minuti del primo tempo e gli ultimi 10-15 minuti del secondo tempo dove insomma ci siamo innervositi, non riuscivamo ad accorciare, non riuscivamo né nella fase di possesso né nella fase di possesso a essere determinanti.
4: E nel finale abbiamo concesso quelle 2-3 palle, compreso il gol, a difesa praticamente scoperti.
3: Sì, è quello che noi a volte quando una grande squadra quando non si rende conto che non può vincere la partita deve saperla anche non perdere. Invece ci sono state 2-3 situazioni dove siamo andati in difficoltà, gli abbiamo fatto prendere coraggio, perché comunque loro si erano disuniti, avevano la difesa bassa, però gli attaccanti erano alti, però non siamo stati bravi, ma al tempo stesso quegli episodi noi non ce lo possiamo permettere di lasciarglieli.
4: Hai accennato al campo, probabilmente l'ultima delle scusanti, credo, forse no. Per le misure?
3: No, è perché sei abituati sempre in un campo grande dove la palla viaggia, oggi era un po' più piccolo, magari può essere penalizzante, però non deve essere un alibi perché insomma io non mi sono mai attaccato al campo, mai. Ho soltanto detto che magari noi siamo abituati a giocare in modo veloce e questo campo magari ci ha rallentato un po'.
4: Una sconfitta di dolore perché comunque la classifica è quella, siamo sempre 2 punti avanti rispetto alla più immediata inseguitrice.
3: Ma credo che in questo momento vederci lassù è bello, però dobbiamo evitare questi tipi di situazioni perché una grande squadra quando non sa vincere non deve saper perdere, però merito anche al Trapani che ci ha creduto fino alla fine.
4: Senti, mercoledì c'è la Coppa, ma è un obiettivo della Regina la Coppa? Ecco, ce lo spieghi un attimino.
3: Ma le grandi squadre pensano a tutti gli obiettivi, poi cercheremo di fare del meglio e poi vedremo come andrà.
4: È chiaro che gli impegni ravvicinati ti faranno un po' alternare, visto che hai una rosa abbastanza ampia.
3: Sì, però dipende sempre dagli allenamenti e da come stanno i ragazzi. Adesso domani riprenderemo gli allenamenti in vista della partita di mercoledì e chi tra lunedì e martedì mi dà garanzie giocherà.
5: Senti mister, non voler parlare male chiaramente del singolo, ma abbiamo visto a Bonchelè un po' fuori dal gioco, cioè è eccezionale negli inserimenti, ma magari è mancato un po' appunto in quella fase di diciamo difesa-attacco, quindi ci è sembrato almeno dalla tribuna che fosse un po' in difficoltà, preso in mezzo dagli avversari.
3: No, forse oggi la cosa positiva è che magari tutta la squadra è stata al di sotto diciamo delle aspettative, poi è normale che ognuno può avere le sue difficoltà, Madì in questo momento ha avuto questa difficoltà, ma credo che sia Rossetti, Quadro, che Baggi, insomma oggi siamo stati un po' al di sotto delle nostre possibilità, quindi di questo devo trarre la cosa positiva, è che era tutta la squadra che non, diciamo, che non ha risposto in modo presente.
5: Quindi
3: però
5: non è mancato niente per te come insomma a livello proprio di squadra oggi?
3: No, siamo mancati, però a volte bisogna vedere anche il perché si manca, e quando a volte manca tre quarti di squadra può essere anche quel lato positivo che magari è una giornata no, però adesso dobbiamo resettare un attimo, ripartire, perché non ci possiamo permettere episodi di questo genere, perché la, se, ripeto, se una squadra non sa, non, quella partita non sa vincere, non deve saper perdere in modi così magari banali. Poi è normale, c'è stata la bravura degli avversari, però erano situazioni che potevamo tranquillamente leggere e sistemare.
4: Comunque è una partita che ci fa capire come il campionato non si può vincere in partenza, ma è un campionato duro e difficile e abbastanza lungo.
3: Ma questo lo sappiamo anche dopo le vittorie. Magari a volte le sconfitte ti fanno capire che devi lavorare sempre al massimo per far sì che le partite poi le porti dalla parte tua.
4: Il ritorno di Guida, anche lui qualche difficoltà l'ha avuta?
3: Come tutta la squadra, quindi per quello che dico, quando la squadra manca per intero magari a volte c'è quel piccolo lato positivo, però non ci possiamo permettere questo tipo di prestazione.
6: Ok, non ho avuto la sensazione che la squadra fosse un po' troppo su giuoco di gamba rispetto all'avversario e che questo ha contribuito notevolmente, perché giocava molto, la regina giocava molto a rilento, faceva fatica a rincorrere gli avversari.
3: E diciamo che lo stesso problema l'avevamo avuto a Modica, quindi è per quello che a volte parlo di campo, perché magari su un sintetico magari siamo andati in difficoltà, però oggi è stato palese che magari gli altri erano un po' più brillanti di noi.
1: Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.
7: Avete ascoltato 95esimo minuto, il dopogara della regina con Giorgio Casella, Antonio Simone e Sandro Deraco. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
9: Touring 104, Touring 104.
10: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
11: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
2: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
1: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di Saint Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi invece ha rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta. Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
2: Carburante: lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo, segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e nazionale. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
2: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
1: Infine allo sport: la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale. Tennis: Novak Djokovic è in semifinale a Pechino, ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria e Messina. Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
1: Ciao a tutti da Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni, il nostro appuntamento con i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. E allora come va? Avete trascorso bene questi giorni? Siete pronti per un nuovo appuntamento con i grandi successi del momento? E allora partiamo, lo facciamo subito con il brano che questa settimana occupa la posizione numero 25. È firmato da Karol G insieme a Manu Chao e si intitola Viaggiando per il mondo, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 25.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana sono Julie and Brash con Serenamente Mai Me, scendono di un gradino.
1: Numero 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saliamo più su di una posizione all'interno della nostra classifica Top Hit e al numero 23 troviamo Bruno Mars con On My Soul. Ahimè, però, scivola di ben 7 posizioni rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Topit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera e viene realizzata settimanalmente con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera. Ma voi stessi potete inviarmi le vostre preferenze con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi attendo fiduciosa appunto le vostre segnalazioni. Ma adesso torniamo alla nostra classifica, ai nostri brani e torniamo alla musica italiana, quella che questa settimana troviamo al numero 22. È firmata da Achille Lauro e il pezzo si intitola Comuni Immortali, +1.
1: Numero 22.

0: numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Chris The Sarandi con Good Old Days +2.
1: Numero 21.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 20. È firmato da Biagio Antonacci insieme a Julie. Il pezzo si intitola L'ultima canzone, sale di 3 gradini.
1: Numero 20.

0: fantasia.
1: Bentornati, state seguendo Top Italia Ital Top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti qui su Tuning, quelli più visti su Video Tuning. In questa bella serata stiamo navigando tra le onde della buona musica, quella che ascoltiamo giornalmente su Radio Tuning dalla mattina sino alla sera, quella che potete richiedere inviando un messaggio al nostro 3937 104 400, un messaggio WhatsApp. Ma adesso torniamo proprio nel vivo delle nostre posizioni, della nostra classifica, e scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 19. È firmato da Miley e si intitola Best Persuadis, più uno rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 19.
3: Let's go.

0: Al numero 18 all'interno di Top Hit sono i The Bauza con Lose Myself +3.
1: Numero 18.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. È firmato da Sienna Spyro ed è la bellissima Material Lover. Mai me scende di 6 gradini.
1: Numero 17.

0: questo punto della nostra serata è tempo di rispolverare un brano che arriva dal passato. È tempo di Top It Story. Quest'oggi all'interno di questa nostra rubrica avete scelto in tanti questo grande successo di molti anni fa, firmato da un ottimo Marvin Gaye, Larry. Beh, insomma, il pezzo è favoloso, si intitola I Want You.
1: Top History.

0: Torniamo alla nostra classifica, alla nostra posizione. Scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 16. È firmato da Mark Tremont e Serena Brancale, Partenope, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 16.

0: 15 all'interno di Top Hit è Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Mai me scende di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno della nostra classifica. È firmato da Kazaye e si intitola Animal -1.
1: Numero 14.

0: Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa splendida serata, ma soprattutto con noi la nostra classifica Top Hit che vi tiene compagnia ogni mercoledì, ogni sabato ed ogni domenica sera. A questo punto dobbiamo scoprire le prime 13 posizioni e partiamo subito con il singolo che oggi occupa questo numerino magico. Sì, lui è Ernia e il pezzo si intitola Dedica. Fa un balzo in avanti di 2 gradini.
0: Numero 13.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 12 all'interno di Top Hit è Olivia Dunn con Baby Steps. Mai me scende di 3 gradini.
2: Numero 12.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11 di Top It. È firmato da Elisa e si intitola Kitsumi My Me, scivola di una posizione.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il mondo, più 2. Al numero 24 Julian Brash con Serenamente, meno 1. Al numero 23 Bruno Mars con On My Soul, meno 7. Al numero 22 Achille Lauro con Comuni Immortali, più 1. Al numero 21 Chris De Sarandi con Good Old Days, più 2. Al numero 20 Julie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone, più 3. Al numero 19 Miley con Bess Persuadis, più 1. Al numero 18 The Bowser con Lose Myself, più 3. Al numero 17 Sienna Spyro con Material Lover, meno 6. Al numero 16 Mark Tremont e Serena Brancale con Partenope, più 1. Al numero 15 Luciano Ligabue con Qualcosa per te, meno 3. Al numero 14 Cazzaie con Animal, meno 1. Al numero 13 Ernia con Dedica, più 2. Al numero 12 Olivia Dunn con Baby Steps, meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato Elisa con Kenzumi, meno 1.
0: State ascoltando Top Hit.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, alla nostra Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. La voce continua a essere quella di Mary Fulco, ma arriva subito la voce della protagonista della posizione numero 10 questa settimana. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Serena Joy, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit si ritorna alla musica italiana e lo si fa con Marques Ngwe con Casini più 2.
1: Numero 9.

0: occupa la posizione numero 8 all'interno di Top Hit questa settimana, Madonna con il singolo che si intitola Danzetteria. Fa un balzo in avanti di una posizione.
1: Numero 8.

0: Sì, stiamo ascoltando la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Tuning sono anche quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre. Con voi Mary Fulco, ma con noi arrivano subito, sì, proprio loro. Sì, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 7 con Canto d'amore. Ma ahimè, scendono di 2 gradini.
1: Numero 7.

0: numero 6 all'interno di Top Hit. Oggi troviamo Hugel, Himmel Hangel e Ultra Matè con Moving to the Sun, meno 3.
1: Numero 6.

0: occupa la posizione numero 5 Saif con Parlar d'amore. Fa un balzo in avanti di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera sulle nostre frequenze, quelle tante, numerose di Turin 104. E Top Hit viene realizzata settimanalmente con tutte le new entry che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera, ma anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Continuate a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Come dico sempre, il vostro supporto a porto è fondamentale affinché ogni settimana venga fuori la nostra classifica Top Hit, che oggi vede protagonista della posizione numero 4 il brano Still, sale di 2 gradini ed è firmato da Karol G e Bruno Mars.
0: Numero 4.

0: È tempo di podio all'interno di Top Hit questa settimana. Non ci resta che scoprire i primi tre singoli. Sono i brani che avete richiesto di più, che avete visto di più. Uno su Radio Touring, ascoltati, l'altro su Video Touring, visti. Ebbene sì, al numero 3 questa settimana è Somber con My Body Isn't Ready, più 1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 2 all'interno della nostra classifica. È firmato da Faber Fibra, ma non è solo, è insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Goya, sale di 2 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top It. Ebbene, oggi in decima posizione abbiamo trovato Olivia Rodrigo con Serena Joy, più 4. Al numero 9 erano Marrakesh & Gay con Casini, più 2. Al numero 8 era Madonna con Danzeteria, più 1. Al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, meno 2. Al numero 6 Yugal, Imael, Angel e Ultra Matei con Moving to the Sun, meno 3. Al numero 5 Saif con Parlar d'Amore, più 1. Al numero 4 Karol G e Bruno Mars con Still, più 2. Al numero 3 Somber con My Body Isn't Ready, più 1. Al numero 2 abbiamo trovato Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari con Goya, più 2. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 posizioni rispetto alla classifica scorsa e il singolo che questa settimana è al vertice della nostra classifica Top Hit. Si intitola Woman ed è firmato da Peggy Gou e Aira Sa. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco. Bye bye.
1: Numero 1.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.